Parte da Roma la nuova missione che vedrà impegnati gli uomini di Moto for Peace per 53 giorni sulle strade che attraversano l'Europa e il continente asiatico, fino a raggiungere il Nepal, dopo aver percorso oltre 16.000 chilometri. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici di villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. Sali in sella con noi, l'avventura sta per cominciare. Dopo 12 ore di guida, finalmente raggiungiamo Vienna.

0: Passiamo la notte in un hotel alla periferia della città. L'appuntamento per la colazione è libero e la mattina vola via, mentre il nostro abbigliamento da viaggio resta appeso alle stampelle in camera in attesa che si asciughi. Organizziamo il nostro primo pranzo on the road nel parcheggio dell'hotel e questo è uno dei momenti che apprezziamo di più. Si parla della missione, del viaggio e cerchiamo di immaginare cosa troveremo lungo il nostro percorso usciti dall'Europa. Vienna merita una visita e nel primo pomeriggio saliamo in moto e raggiungiamo il centro della città, dove ci muoveremo a piedi. Vienna è stata dichiarata dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità ed è situata a nord-est dell'Austria, a soli 50 km dal confine con la Slovacchia. È la città della musica e del bel Danubio blu che ne attraversa la parte orientale. Ha ospitato alcuni tra i più grandi musicisti al mondo, come Vivaldi, Verdi, Mozart, Beethoven, Schubert, per citarne solo alcuni, e Johann Strauss, a cui diede i natali. La città fu fondata dai Romani nell'anno 100 d.C. Nel tempo subì numerose conquiste e distruzioni, fino ai primi dell'Ottocento, quando l'Austria fu teatro delle devastanti guerre napoleoniche. Fu proprio qui che nel 1814, dopo la Rivoluzione francese, si tenne sotto l'attenta regia di Metternich il Congresso di Vienna, che aprì le porte all'età della restaurazione in Europa. Vienna è oggi una città moderna e funzionale, molto lontana dall'idea caotica delle grandi metropoli. Le sue strade e i suoi vicoli rispecchiano l'antica struttura della città. Mentre la visita continua a piedi lungo le vie di Vienna, ci scambiamo opinioni sulla città, sul viaggio e sulla missione.
1: La diversità del mondo e la difficoltà che ha un altro posto del mondo è importante. Se possiamo fare qualcuna cosa per lui, mi sento felice. Noi abbiamo da posare i nostri soldi, no, non è problema. Abbiamo da posare le nostre vacanze. Tutto questo è una cosa piccola per fare al che buscamo, che è fare, aiutare, portare a alguna parte, a algún posto del mondo la nostra aiuta. E per me questo è un più.
2: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
3: Ciao, sono Francesca da Merano e anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
4: International. Special music segment dedicated to international hits opens now on Radio Without Frontiers.

0: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
1: Oggi a Moto News c'è la Benelli TRK 800 2023.
2: Moto News.
3: Moto News.
1: La Benelli TRK 800 è una nuova moto adventure della casa del Leoncino, che è stata presentata con grande entusiasmo al pubblico alla Fiera ECMA di Milano. Il design moderno e sinuoso è stato creato in Italia nel centro stile Benelli e mantiene il family feeling della TRK 502 e della TRK 251. La TRK 800 rappresenta un'area frontale con forme più affusolate e fanali a doppia arcata full LED abbinati a luci diurne, un'ampia protezione aerodinamica, comfort per il pilota e il passeggero.

0: un serbatoio da 22 litri di capacità e un display TFT a colori da 7 pollici ad alta risoluzione. Il motore è un bicilindrico parallelo a 4 tempi da 750 cc raffreddato a liquido che produce 76,2 cavalli di potenza a 8500 giri e 67 Nm di coppia massima a 6500 giri.
1: Moto News e Marco Veronese torneranno in onda tra meno di un'ora e con altre novità su Radio Moto 4 Peace.

Ciao, sogno Calogero. Ho scoperto a radio Moto for Peace, la radio che mi tiene compagnia per tutta la strada della Sicilia. Ciao.

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016. 2016 Logbook.
2: E da New York agli studi di Saxa Rubra in Roma ho il piacere di dare il benvenuto, ma l'avete già visto nel filmato, Bernardo Lepore, presidente di Moto4Peace. Benvenuto.
3: Salve, grazie.
2: Naturalmente senza l'equipaggio
3: di
2: Moto4Peace on the road. Allora, partiamo proprio dalle sue parole nel filmato. I membri di Moto4Peace sono dei veri e propri volontari. Utilizzate le vostre ferie e i vostri soldi per donazioni e spese di viaggio. Anche la fase di scelta e di preparazione del viaggio è stata opera vostra?
3: Sì, praticamente nel corso degli anni abbiamo così acquisito esperienza, diciamo, nel settore, quindi grazie a delle informazioni che poi raccogliamo anche a Interpol o al Ministero degli Affari Esteri, riusciamo ad individuare dei posti dove poter portare il nostro aiuto, dove poter portare il nostro contributo.
2: Quante professionalità ci sono all'interno di questa associazione?
3: Beh, noi abbiamo oltre ad appartenere alla Polizia di Stato, diciamo che l'idea è nata in seno ad appartenenti alla Polizia di Stato, poi nel corso degli anni si sono uniti carabinieri, guardia di finanza, ma anche poliziotti di altri paesi europei. E noi cerchiamo di gestire tutte quelle che sono le necessità all'interno del nostro gruppo, quindi abbiamo il meccanico, abbiamo il cuoco, abbiamo tutto ciò che serve, professionisti.
2: Per non restare per strada.
3: Esatto,
2: no?
3: Esatto. Anzi, diciamo che nel corso degli anni ci siamo anche perfezionati e siamo noi che diamo soccorso a chi magari troviamo in pane lungo la strada.
2: Solidarietà nella solidarietà. Allora, sì. Grazie al filmato da New York abbiamo scoperto la vostra ultima missione. Però quali sono stati gli ultimi chilometri percorsi da Moto4Peace e con quali obiettivi?
3: Allora, diciamo che l'idea nasce nel 2000 con un tour da Roma fino a Capo Nord, poi c'è stata l'anno dell'emergenza in Kosovo, quindi siamo andati a Patch, poi è stata la prima lunga traversata, quella da Roma a Pechino, e poi abbiamo girato un po' tutto il mondo, dal Sud America al Medio Oriente, siamo stati in Asia, in Africa diverse volte.
2: Tutto questo per quanti chilometri?
3: Possiamo stimare intorno ai 200.000 chilometri. Più o meno, considerando che...
2: Più o meno quasi tutto il pianeta.
3: Sì.
2: Allora, molti chilometri in lunghezza, ma anche in altezza però, vero? Perché nel 2014 siete andati in Nepal raggiungendo un'altitudine eccezionale, perché parliamo anche di altitudini raggiunte con dei mezzi meccanici, cioè con delle moto.
3: Esatto, noi abbiamo fatto un passo in Tibet che era come superare il Monte Bianco di 500 metri in motocicletta, come superare l'altezza del Monte Bianco. È stata, secondo me, una delle esperienze più difficili e più pericolose, ma proprio dal punto di vista fisico, perché in Tibet una volta che si sale poi si sta almeno 15 giorni dai 4 ai 5 mila metri e le difficoltà per abituarsi a questa altitudine sono parecchie.
2: Ecco, allora ne abbiamo parlato qui in studio, però guardiamo il filmato, questa è l'altitudine di cui parlava il sovrintendente.
4: Su Radio Moto4Peace, c'est le moment des grands succès d'Afrique, speciale Africans, i grandi successi africani.

0: Keep your wellness routine going strong all summer. Kachava's new travel packs help you stick to your daily ritual even when you're on the go. Just one packet of Kachava's all-in-one nutrition shake provides complete nutrition wherever you are, with 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. Simplify your daily ritual. Go to kachava.com and use code AUDIO for 15% off. That's K-A-C-H-A-V-A.com, code AUDIO.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Vi segnalo un libro interessante, si intitola 10 duelli ed è di Giuseppe Velasco. Ci sono scontri memorabili nella musica pop. L'idea di partenza è infatti interessante, raccontare 10 coppie di musicisti, anzi 9 più una band, che a un certo momento delle loro carriere si sono contrapposti fra loro, a parole e a volte anche non solo a parole. Storie di Lennon e McCartney, Simon e Garfunkel, Waters e Gilmour, Oasis e Blur. La narrazione è fluida, la scrittura è di buona qualità, la documentazione è sufficientemente accurata. Il punto, per me che però non sono il destinatario ideale di un libro come questo, è che non ci ho trovato quasi niente che io già non sapessi o non avessi già letto. Il lettore è meno, come dire, competente in materia di me, però potrà veramente gradire.

0: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
1: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
2: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
3: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
4: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
5: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
6: Ciao, sono Glory Lu Tiong e anch'io ascolto Motor for Peace, la radio senza frontiere.
5: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
7: Nel 2012, Motor for Peace realizza la missione Syrian Sirens. Attraverso Grecia, Turchia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia, Croazia.
8: Scopo della missione:
7: donazione di 3 ambulanze completamente equipaggiate, materiale sanitario e didattico a 2 ONG che si occupano di assistenza ai disabili ad Aleppo e a Damasco.
9: Hai scelto dove vivere? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto lo stile perfetto? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Made in Italy.
11: Made in Italy.
10: Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
12: Made in Italy. The most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
7: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace.
13: War Parade, l'unica classifica che si fa in due.
7: È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
2: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
3: This station is now the ultimate power in the universe.
4: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
5: Va ora in onda World Parade. L'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
6: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome.
7: Buon viaggio e benvenuti a una nuovissima, caldissima edizione della nostra World Parade di giugno 2026 insieme a Richard Schuh, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione è alle stelle, i motori ormai sono accesi, il team ha iniziato a svolgere la nuova missione umanitaria denominata Mongolia 2026 e guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi si respira aria di vera avventura, 25 anni di storia che oggi si riflettono sui chilometri che attendono il team. Come sempre anche in questa edizione misureremo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale www.motoforpeace.it, ma la seconda parte, quella denominata World Parade New It, sarà diversa perché abbiamo pensato di proporvi anche noi un viaggio musicale, perché andremo a scoprire quali sono i successi musicali del momento e le hit che stanno risuonando proprio adesso lungo l'itinerario previsto dal team, partendo per primo dalla frontiera della Turchia e poi Georgia, Uzbekistan, Kazakistan, Russia e Mongolia. Le bandiere Italia, turca e spagnola sventolano sulle motociclette, i partner come Kaberg, MyTech, Strappini, Lema e Partex sono con noi in ogni singolo giro di ruota, la missione umanitaria è in movimento, la musica è accesa e il cuore di Radio Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi su motoforpeace.it per far salire il vostro paese nella classifica di luglio, vi raccomando, e adesso spazio al sollevante che riconferma la decima posizione.
8: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yoru no Odoriko Second Action.

0: E prima di proporvi la prima new entry di questa World Parade di giugno 2026, vogliamo ricordare un'azione importantissima che ogni cittadino italiano che ci ascolta può fare. Un gesto completamente gratuito, ma fondamentale per supportare le missioni umanitarie di Moto for Peace che si susseguono con amore e dedizione da ormai 25 anni. Parliamo della possibilità di devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Carta e penna dunque alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale, che è il seguente: 97 28 79 80 581. Ripeto, 97 28 79 80 581. Ricordatevi che una vostra piccola azione può rendere immensa la nostra missione. E adesso andiamo avanti con la classifica. Questa volta a essere premiati sono i 212 utenti che si sono collegati al nostro sito ufficiale negli ultimi 30 giorni e, pensate, arrivano direttamente dall'affascinante skyline di Hong Kong.
1: World Parade number 9. The number one song in Hong Kong is Magnetic Illit.
2: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I want you.

0: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
0: Grazie.

0: Ben ritrovati, questa è la World Parade e io sono Richard Xu, come tutti i giorni qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e oggi di frontiere ne apriremo davvero tantissime. Dopo aver toccato il Giappone e Hong Kong, facciamo un salto a casa nostra con 253 utenti che hanno fatto click sul nostro sito. Alla posizione numero 8 si classifica l'Italia e lo fa con una canzone che si sposa davvero alla perfezione con questo inizio d'estate, una ventata di freschezza, ritmo e calore, ma anche cultura e tradizione. Alziamo il volume, per l'Italia c'è Serena Brancale con Al mio paese.
1: World Parade number 8. The number one song in Italy is Al mio paese, Serena Brancale.
2: Mi

0: Ma guarda, guarda che stranezza, dopo mesi e mesi di presenza fissa in alta classifica sino a sfiorare il podio, questo mese la Cina perde ben due posizioni, ritrovandosi al settimo posto di questa speciale top 10. Nonostante la discesa, porta comunque a casa l'affetto di ben 326 utenti che si sono connessi al nostro sito. Mi auguro per loro che il browser cinese permetta la traduzione dei nostri caratteri, altrimenti sarà difficile che possano capire qualcosa. E insomma, comunque sia, resta sempre un risultato importante proprio mentre la nostra rotta umanitaria guarda verso i suoi confini. E allora andiamo a vedere cosa succede in classifica.
1: World Parade number 7. The number one song in China is Jay Chou, Who Cares?

0: 向所有在中国和台湾的听众问好。你正在收听的是 Motor for Peace 电台的广播。
1: È in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.

0: Questa è la classifica di Radio Moto for Peace in una edizione davvero speciale. Sì, perché al termine della nostra top 10, come vi abbiamo già anticipato, scopriremo insieme le canzoni che vanno per la maggiore nei paesi che il team di Moto for Peace attraverserà durante l'attuale missione umanitaria, un'avventura pazzesca che vi racconteremo nei nostri speciali qui su Radio Moto for Peace. Ma torniamo alla classifica. Al sesto posto ritroviamo un paese che guadagna terreno e sale di una posizione. Stiamo parlando del Regno Unito.
1: World Parade number 6. The number one song in UK is Fisher and Tones and I, Favor. He said

0: classifica. Prima di tutto un caro saluto a tutto il team di Moto4Peace già impegnato nella missione Mongolia 2026. Si tratta di una missione umanitaria patrocinata dal Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera con la collaborazione tecnica di Kaberg, Mitex, Trappini, Lema e Partex. Il fine di questo viaggio è sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia in Mongolia. Sarà anche questo, come tutti gli altri, un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario. Noi cercheremo di seguirlo e di raccontarvelo periodicamente con i nostri speciali qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. E adesso palla al centro, atterriamo a Singapore dove ci attende Shakira.
1: World Parade number 5. The number one song in Singapore is Shakira and Burna Boy, Die Die.

0: 14 utenti francesi sono già tantissimi, ma occhio ai numeri che vi sveleremo d'ora in poi. Siamo sul podio e stiamo per incontrare praticamente i very big. Al terzo posto infatti si piazza la Germania, che da sola totalizza la bellezza di 1699 utenti che hanno navigato tra le numerose pagine del nostro sito motoforpeace.it.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Apache 207 Wolken.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
3: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
2: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
3: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
2: Grazie.
4: This is the World Parade.
5: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio, alla posizione numero 2. Ecco riapparire la Danimarca, che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. In questo caso gli internauti sono ben 3.895, un numero ancora maggiore rispetto al mese di maggio, e la canzone che la rappresenta l'avrete forse già ascoltata all'Eurovision Song Contest 2026.
6: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Søren Tobegaard Lund, Fabi Goyim,

0: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10 il Giappone, che resta stabile, mentre l'unica nuova entrata l'abbiamo trovata alla nona posizione grazie ad Hong Kong. Invece all'ottava posizione l'Italia, che guadagna un timido posticino, mentre ne perde due la Cina, che è settima. Sesto posto per il Regno Unito, che avanza di un posto, mentre indietreggia di uno Singapore, per dare spazio alla Francia in ascesa di due posti al quarto. Il podio resta intatto, con la Germania al terzo posto, la Danimarca al secondo e ancora una volta regina incontestabile della classifica, con oltre 4.500 utenti, gli Stati Uniti d'America.
1: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Choosin' Texas.

0: greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers. Without frontiers.
2: This is the World Parade new hit.
3: Bene, con questa canzone tipicamente statunitense si conclude la nostra classifica, ma adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit, che in questo periodo sarà interamente dedicata alla scoperta dei brani di maggior successo dei paesi che il team di Moto for Peace ha già attraversato, che toccherà nei prossimi giorni durante l'attuale missione in Mongolia. E infatti partiamo subito con una delle hit del momento in Turchia, la prima nazione dopo l'Italia a essere interessata dall'itinerario delle viaggio in corso. A tal proposito, un grande abbraccio e saluto a Mehmet Özkokak.
2: The best

in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.

0: Noi non lo diciamo solo per dirlo, ma è pura verità. Radio Moto for Peace è la radio senza frontiere. Dimmi la verità. Sì, sì, proprio tu. Su RTL 102.5 hai mai ascoltato una canzone di successo della Turchia? Oppure se vai su 105, ascolterai mai una canzone del Kazakistan? No, mai e poi mai. Noi siamo diversi, siamo speciali e lo siete anche voi che ci ascoltate. Grazie per la vostra attenzione e alla prossima edizione. Da Richarcio è tutto, ciao!
1: Auf Wiedersehen.
2: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Con piramidi che raggiungono altezze di 64 metri, come quella del serpente bicefalo. Tra poco sentiremo la testimonianza di Dino, che parla proprio di questo punto davvero turistico importante del Guatemala, e poi vi ricordo di andare a fare un giro sul social network Facebook in particolare, dove vedrete delle splendide immagini al riguardo. Ultimo giorno del mese di marzo e 40 giorni esatti al rientro del team dalla missione umanitaria in corso ed attualizzata momentaneamente in Centro America. E questa è una nuova puntata di America Live e ritroviamo subito Dino ancora in Belize. Ciao Dino.
4: Ciao Richard, eccoci, siamo qui in Belize. Siamo arrivati ieri sera dopo una cavalcata lunghissima dal Guatemala e non è stato affatto facile. Come avevo già detto, avevamo dei problemi con la moto di Glauco che abbiamo risolto ieri mattina, però questo ci ha portato via tanto tempo prezioso.
3: Senti, e invece a livello stradale come vi state trovando?
4: Le strade, anche se non sono male in Guatemala, però c'è traffico e quindi devi considerare sempre una media di 60, massimo 70 all'ora, nonostante avessimo una corposa scorta. La cosa bella è che ieri siamo riusciti a fare la prima escursione di questa lunga avventura. Abbiamo votato appunto l'escursione a Tikal. Tikal è una delle più grandi città maya, se addirittura è stata la capitale maya per il Centro America e conserva ancora delle piramidi che sono una cosa entusiasmante. Così abbiamo fatto questa escursione a Tikal e siamo arrivati in frontiera con il Belize, che era già buio. Però considera che qui fa buio presto, erano state sì o no le 18:30. Le procedure doganali sono state velocissime e con la staffetta della polizia del Belize siamo arrivati in un paio d'ore. Sono state due ore molto sofferte, anche se la strada era buona, ma noi eravamo molto stanchi, in moto dalle 6 di mattina, insomma, erano parecchie ore, anche se non abbiamo guidato per tutto il tempo, però la giornata è stata molto molto pesante. Siamo arrivati in questo albergo che abbiamo prenotato prima della partenza, molto economico, ma penso che sia uno dei peggiori qui a Belize City. Le condizioni qui dentro sono indescrivibili, però voglio dire, ci dobbiamo soltanto dormire, ecco.
3: Bene, e avete avuto incontri istituzionali?
4: Oggi invece abbiamo avuto l'incontro ufficiale con il capo della polizia, che è stato con noi molto molto cordiale, e anzi, una cosa, abbiamo avuto la possibilità di vestire per la prima volta le nostre uniformi. Anche se le condizioni, parliamo sempre di quelle meteorologiche, perché tu direi parli sempre delle condizioni del tempo, e sì, perché sono proprio le condizioni del tempo che stanno condizionando il nostro viaggio. Qui abbiamo trovato queste temperature assurde, non proprie delle medie stagionali, in quanto sembra che il Niño stia facendo queste escursioni termiche così, così forti, così importanti. E praticamente sai benissimo che vestire l'uniforme con quasi 40 gradi e con questa umidità pazzesca non è una cosa assolutamente facile, però il capo è stato, diciamo, ben disposto ai nostri confronti, ci ha inviato un bus per portarci al comando generale, dove si è tenuto l'incontro. Lì, in un clima di grande cordialità, ci è stato rivolto un

0: un messaggio di benvenuto. Alessandro, la persona Interpol nel nostro gruppo, ha esposto quali erano i suoi compiti e la motivazione per cui Interpol Roma sostiene i nostri progetti, e poi ho diciamo illustrato quella che era la missione 2016 di Moto for Peace. Sono state molte le domande da parte dei colleghi che volevano sapere come si svolgeva tecnicamente il nostro itinerario, i nostri viaggi, come venivano organizzati, e la mia risposta è stata ovviamente che alla base di tutto c'è la collaborazione e la cooperazione delle polizie dei paesi che visitiamo. Questo è quello che muove il Moto for Peace, questa è l'idea di poter collaborare e cooperare, ed è per questo che nel nostro team siamo riusciti ad arruolare nel tempo anche poliziotti di paesi europei e non solo.
1: Perfetto, e per riagganciarmi al tuo discorso sul tempo, vi segnalo escursioni termiche a tempo impazzito per buona parte del mese di aprile negli Stati Uniti, Canada e in particolare, quindi speriamo che non siate troppo interessati da questi fenomeni meteorologici alquanto strani e fuori luogo. Bene, l'aggiornamento tornerà come sempre qui su Radio Moto for Peace tra meno di 2 ore, altrimenti sul sito motoforpeace.it ritroverete tutta la puntata di America Live, anzi le puntate dalla prima a quella di oggi, mentre alla voce diario di bordo potrete appunto leggere il diario redatto dallo stesso Dino. È davvero tutto, un saluto da parte di Richard.

L'incontro tra Phil Collins e Philip Bailey è uno di quei casi in cui due mondi musicali diversi si incastrano alla perfezione. Siamo nei primi anni 80, Phil Collins è già affermato come batterista e frontman dei Genesis ed è in piena esplosione come solista. Era profondamente appassionato di soul, rhythm and blues. Non è un dettaglio secondario, ma prima ancora del successo globale aveva sempre amato artisti come gli Earth, Wind and Fire. Con i Genesis la sua prima volta fu in questa canzone dal titolo More Fool Me, dall'album stratosferico incredibile e meraviglioso Selling England by the Pound.

dall'altra parte Philip Bailey era una delle voci più riconoscibili del gruppo Earth, Wind & Fire. Il suo falsetto altissimo e pulito era già leggendario, come questa canzone meravigliosa dal titolo Reason.

non fu un incontro casuale in studio, ma piuttosto una vera e propria collaborazione nata da stima reciproca e da contatti dell'industria musicale. Bailey stava lavorando al suo album solista Chinese Wall del 1984 e tra i produttori coinvolti, guarda caso, c'era proprio Phil Collins. Collins non si limitò a produrre, scrisse e suonò diversi brani nell'album, portando il suo stile pop, sofisticato ma con radici soul. Da quella collaborazione nacque un brano famoso in tutto il mondo, Easy Lover. La storia è curiosa, la canzone fu scritta quasi per caso, in studio mentre lavoravano ad altro materiale. Non era nemmeno pensata inizialmente come singolo principale, ma appena finita entrambi capirono che aveva qualcosa di speciale. Beh, il risultato fu la voce potente e piena di Phil Collins, il falsetto incredibile di Philip Bailey e un groove inarrestabile tra pop, soul e funk. La magia stava nel contrasto Collins-Bailey. Collins con un timbro più ruvido, più ritmico, terreno. Bailey, voce eterea, altissima, quasi angelica. Non si sovrapponevano, si completavano. Easy Lover diventò un successo mondiale e rimane ancora oggi uno degli esempi migliori di crossover tra britannico e funk soul americano. Anche se non collaborarono spesso dopo, quell'incontro restò unico perché dimostrò quanto Collins fosse più versatile di quanto molti pensassero e Bailey potesse uscire dal contesto degli Earth, Wind & Fire senza perdere la sua identità.

ogni giorno in modalità random su Radio Motofortis. Arrivano le notizie più piccanti, senza filtri, direttamente da Cocktail Magazine con Richard Chu.

0: Quando la radio resta l'unica voce nel buio, il blackout in Spagna e Portogallo insegna. Il 28 aprile 2025 un gigantesco blackout ha lasciato al buio Spagna e Portogallo. Internet, telefoni e TV digitali si sono spenti, ma c'è un mezzo che ha resistito, la radio. Grazie a generatori di emergenza e dispositivi autonomi, le emittenti hanno continuato a trasmettere informazioni vitali alla popolazione. Radio a batteria o in auto sono diventate l'unico collegamento con il mondo esterno. Perché la radio non muore mai? Perché funziona senza internet. Basta una semplice batteria. Raggiunge ogni angolo del territorio. Un episodio che ricorda il blackout italiano del 2003, quando la radio salvò milioni di persone dal panico. Una lezione per il futuro. In un mondo iperconnesso, la radio resta un'ancora di salvezza. Tecnologia semplice, ma indispensabile quando tutto il resto fallisce. Perché, come dimostrato ancora una volta, la radio non si spegne mai davvero.
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Reportage di Rai Italia su Moto for Peace.
1: Senti, tu hai curato insieme a altri colleghi, mi hai detto questo reportage che abbiamo visto. Com'è nata Moto for Peace?
2: È nata dall'idea di un poliziotto, quello che ha citato prima Bernardo Lepore, che ama molto appunto il suo lavoro e il fatto di farlo in motocicletta, e però voleva coniugare questa sua passione con l'idea appunto di portare aiuti, di andare nelle realtà a conoscerle di prima mano, e quindi però partendo in modo organizzato, quindi con altri colleghi da tutta Europa. Tutti appartenenti alle forze dell'ordine, quindi che sanno anche muoversi in situazioni pericolose, perché non è neanche prudente esporsi ai pericoli, poi magari ci sono rapimenti, e si creano anche pericoli al paese d'origine. Quindi è importante organizzare, preparare, prendere contatti con le forze dell'ordine e di polizia locali. Chiedere in certi punti, in certi passaggi delle scorte, perché le cose vanno fatte con intelligenza e quindi.
1: È una sorta di Interpol della solidarietà.
2: Esatto. Ed è appunto bello vedere quando arrivano in un paese, ci sono prima le riunioni con le forze locali ed è anche per loro un incoraggiamento vedere uomini della polizia italiana ed europea. Anche per le forze dell'ordine locali, insomma, cioè è importante che venga valorizzato anche il loro apporto.
1: Sicuramente anche perché questo tipo di missione in motocicletta, come dici tu, ha dei rischi, cioè le strade non sono sicure, non sono luoghi di certo in cui uno può viaggiare così,
2: No,
1: tanto per.
2: quest'anno due persone si sono fermate a causa della malaria e sono state riportate indietro, prima curate sul posto e poi appena è stato possibile spostarle sono state riportate in patria. Poi si viaggia sempre con dei camioncini che forniscano supporto perché continuamente le moto si rompono, ci sono problemi.
1: Delle strade talmente disastrate che si rompono anche facilmente le
2: Sì,
1: moto.
2: e poi dormono in luoghi di fortuna, quindi non è una
1: No,
2: vacanza, assolutamente,
1: tutt'altro
2: spesso.
1: che una vacanza. Senti, abbiamo sentito parlare di un generoso finanziamento.
2: Sì, il Dicastero per lo sviluppo umano integrale, presieduto dal Cardinal Turkson, inizialmente ha dato solo un patrocinio, diciamo una benedizione. Poi quando hanno visto invece i risultati e l'azione concreta che questi poliziotti stavano svolgendo, hanno stanziato 25.000 euro per la prossima spedizione.
3: Ciao, sono Michela e anch'io da Bardello Varese ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
4: Radio Moto for Peace, your station, your station. International. Special music segment dedicated to international hits opens now on Radio Without Frontiers.

Moto e ciclomotori non possono circolare se sulla strada c'è neve o ghiaccio e durante fenomeni nevosi. Nemmeno con le gomme invernali M+S. Il codice della strada italiano parla chiaro. Si rischia una multa che può arrivare fino a 388 euro.

Buongiorno e ben ritrovati su Moto News. Apriamo subito con un capitolo che sta facendo venire il mal di testa a migliaia di automobilisti e motociclisti italiani, cioè il caos assicurazione. Avete presente quella vecchia moto ferma in garage da anni? O l'auto d'epoca coperta dal telo nel box? Ecco, dimenticate la tranquillità. Secondo le nuove norme europee, l'obbligo di RC auto scatta anche se il veicolo resta chiuso in un terreno privato. Il motivo? Secondo il legislatore, una moto che cade può ferire qualcuno anche da ferma. Insomma, la sicurezza prima di tutto. O almeno così dicono. Ma qui arriva il bello, o meglio, il paradosso. La legge vi obbliga ad assicurarvi, ma contemporaneamente vi permette di sospendere la polizza fino a 10 mesi l'anno. Avete capito bene? Dovete avere un contratto, ma potete congelarlo. È una distinzione sottile che sembra un gioco di parole per salvare capre e cavoli, lasciando però noi cittadini con un dubbio atroce. Ma se la polizza è sospesa e non copre i danni, a cosa serve l'obbligo? E non finisce qui. In Parlamento si discute anche l'arrivo delle polizze mini, quelle con durata inferiore ai 12 mesi. Più flessibilità? Forse. Più confusione? Sicuramente. Tra i calcoli del bonus malus che saltano e premi da ricalcolare, l'unica certezza è che il labirinto burocratico si complica. Il sospetto, però, che corre tra i box e le officine è uno solo, che a guadagnarci alla fine siano sempre e solo le compagnie assicurative. E voi che ne pensate? È una misura di sicurezza o l'ennesima tassa su garage? Fatecelo sapere su info@motoforpeace.it.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Ciao, sono Alessandra da Voghera e anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
4: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
5: Diario di bordo del 2007.
6: Quaderno de bitacora 2007. 2007 logbook.
7: Puerto Cabello, Caracas, San Cristobal, San Antonio e Bogotà. Queste le prime tappe lungo la carrettera panamericana percorsa dagli uomini di Moto for Peace. Un continente da riscoprire e ancora 14.000 chilometri da percorrere lungo la strada che unisce l'Alaska con il Cile e l'Argentina. Una missione da portare a termine nella città di Quito, con la partecipazione di Moto for Peace al progetto Educhito. Entriamo nella sala dove i bambini studiano. Siamo attesi. I loro sguardi ci attraversano. Bambini tolti alla strada, bambini che frequentano ancora le scuole elementari, bambini a cui è stato restituito il sogno di una vita normale, la possibilità di studiare, ma anche quella di aiutare i loro coetanei meno fortunati.

0: Soy hospital para, como hospital para ayudarles a todos los niños de la calle que no tienen nada, ofrecerles que vengan para acá porque acá tienen una señorita que les puede ayudar mucho porque dice que los niños todos tienen un derecho para estudiar porque todos los niños tienen que tener sus sueños hechos realidad.
1: Non riusciamo a trattenere l'emozione. Scherziamo con loro e li vediamo sorridere. Sorrisi dietro i quali si nasconde una vita dura e difficile.
2: Come vengo tutti i giorni? Salgo da mia casa, pongo il bus e le voy a dejar a mi hermano. A dejar a mi hermano, come se le metieron una guardería arriba, le dejo, le bajo a piazza hasta acá abajo.
1: Le loro testimonianze ci danno forza. Quella forza di cui abbiamo bisogno per continuare ad ascoltare, per portare il loro grido di aiuto al mondo. Per sorridere con loro ancora una volta.
3: Io voglio seguire l'elettronica.
1: Siamo certi che ce la farà, che sarà un grande ingegnere. Scrivono parole di ringraziamento, ci donano le loro lettere. Davanti alla loro forza interiore, mostriamo tutta la nostra fragilità.
4: Speciale Africans, i grandi successi africani.
5: Kepler 45 2B, DJ Mopao, Frontiere Aliwa.
6: Karanga photo!

0: Oggi facciamo un salto geografico ed emotivo straordinario. Lasciamo per un attimo lo studio e ci colleghiamo direttamente con una delle tappe più affascinanti e ricche di storia di tutta la Via della Seta. Una città che solo a nominarla profuma di spezie, di mercati millenari e di cupole azzurre che toccano il cielo. Siamo in Uzbekistan, siamo a Samarkand. E per sapere come sta andando il viaggio, quali sfide ha dovuto superare la squadra e come risponde il cuore delle persone lungo il percorso, abbiamo in linea retta via satellite l'uomo alla guida di questa incredibile avventura. Diamo il benvenuto su Radio Moto for Peace al nostro presidente e capo spedizione Bernardo Lepore. Ciao Bernardo, allora emozioni sentirti da Samarkand, raccontaci tutto, cosa avete visitato per esempio e cosa andrete a visitare, com'è il meteo, forse soffrite anche voi il caldo come lo stiamo soffrendo noi qui in Italia e in tutta Europa?
1: Ciao a tutti, eccoci qui a Samarkand, il nostro secondo giorno in città. Ieri è stato un dia incredibile, grazie al nostro amico Uscita abbiamo fatto una visita guidata nel centro storico, alla piazza Registan, e ci ha raccontato, spiegato, illustrato al meglio quello che è la storia, le tradizioni di questo splendido paese, oltre che città, perché qui siamo sulla Via della Seta. Samarkand era questo punto di incontro incredibile, direi un'importanza millenaria, perché praticamente Samarkand e Roma sono state costruite, sono nate nello stesso periodo. Naturalmente il nostro nemico principale anche ieri è stato il caldo, quindi oggi ci siamo svegliati un po' prima perché abbiamo intenzione di effettuare una gita diciamo fuori città a vedere dei posti molto belli, sempre in compagnia del nostro amico Urshid, e partendo presto cerchiamo di non essere attanagliati dalla morsa del calore. Domani rientreremo, anzi questo pomeriggio rientreremo a Tashkent e da domani inizierà la nostra risalita verso il nord, quindi Kazakistan, poi Russia e finalmente Mongolia. Teniamoci in contatto.
0: Certamente resteremo in contatto ed altre notizie si susseguiranno qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
7: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Prender el fuego, checar que todo esté en su lugar, recibir el atún.
15: Regrésalo, eso es salmón, no atún.
14: Probar la salsa.
15: ¡Ya no hay aguacate!
14: Ordenar más hielo. Mover la mesa a 8, poner un especial, un horno no jala. Ponerle Miracle Grow Plant Food a mi jardín de hierbas de olor.
15: La mesa 12 cambió su orden, salió el mismo plato dos veces. ¡Se nos acabó el cilantro!
14: Se cayó una charola.
16: Está claro que el jardín de Pablo esté creciendo más verde y frondoso que nunca. Es un milagro. Es Miracle Grow.
17: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
18: Hey, good morning.
17: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
18: Yep, they sure are.
17: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
19: It's all right.
17: We're so far up here.
19: Look at me. Take a deep breath.
17: No, I'm good. So good.
20: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
21: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
22: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
21: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
22: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
21: Grazie.
23: Nel 2022 Moto for Peace realizza la missione Caminos d'Europa
24: attraverso
23: Italia, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo.
24: Scopo della missione:
23: solidarietà e pace con una spedizione attraverso l'Europa come cammino ideale delle città che hanno reso la storia nel percorso dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela.

0: Con Radio Moto for Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
1: Bonne écoute à tous les auditeurs de Radio Moto for Peace.

0: La notizia che sto per raccontarvi adesso in questa edizione di Cocktail Magazine ha dell'incredibile, perché in un mondo normale sarebbe stata notizia da prima pagina in tutto il mondo, ma così non è stato e tutte le persone che ancora oggi si informano esclusivamente dal mainstream forse neanche ne sono venuti a conoscenza. Si tratta di una denuncia presentata da alcune sigle sindacali della Polizia e Guardia di Finanza italiana nei confronti di figure di primo piano dell'Unione Europea e delle aziende farmaceutiche coinvolte nella campagna vaccinale contro il Covid-19. Ma veniamo al punto. Nel 2025 è stato depositato in procura un dossier molto voluminoso che conterrebbe migliaia di pagine di documenti relativi ai vaccini anti-Covid. Nel fascicolo compaiono nomi importanti: la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, Stella Kyriakides, ex commissaria europea alla salute, i CEO di Pfizer e BioNTech, Albert Bourla e Ugur Sahin, il direttore generale dell'EMA, Emer Cook, l'ex commissaria alla salute della Unione Europea, Margaritis Schinas. L'articolata denuncia e le accuse elencate dai sindacati sono estremamente pesanti. Parliamo di ipotesi di reato come corruzione, frode, false dichiarazioni all'autorità giudiziaria, falso ideologico, lesioni, somministrazioni di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica e persino omicidio. La procura, che avrebbe ricevuto il materiale secondo le stesse fonti, non è stata resa pubblica proprio per permettere agli acquirenti di lavorare senza pressioni. Non ci sono al momento conferme ufficiali da parte delle istituzioni coinvolte né riscontri da parte della stampa internazionale o dei principali media nazionali, ma su questo non avevamo dubbi. I rappresentanti sindacali hanno spiegato che la loro iniziativa nasce dalla volontà di fare chiarezza sulle procedure di approvazione dei vaccini e sugli eventuali effetti avversi, ma anche da un clima di tensione interno alle forze dell'ordine durante il periodo delle restrizioni sanitarie. Come sempre in casi del genere, così delicati e con accuse così forti, è importante distinguere tra denunce, ipotesi, opinioni e fatti accertati. Saranno eventualmente le autorità giudiziarie, se riterranno l'esposto meritevole di approfondimento, a verificare la fondatezza delle affermazioni contenute nel dossier. Noi continueremo a seguire la vicenda, ma voi iniziate a porvi qualche domanda, tipo: sindacalisti, ma sempre personale delle forze dell'ordine, rischierebbero la faccia e la carriera nel presentare una denuncia di tale gravità se non fossero sicuri delle prove che hanno in mano?
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
2: The time has come for soundtracks on Radio Motoforpiece.
1: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: come dei cowboy.
1: C'era una provincia italiana fatta di strade dritte, nebbia d'inverno e silenzi pieni di sonno. È da lì che comincia questa storia, non in una metropoli rumorosa, ma in un luogo dove le parole, prima di diventare canzoni, restano a lungo sospese nell'aria. Samuele è un ragazzo che osserva, non è quello che parla di più, non è quello che cerca il centro della scena, è quello che sta un passo indietro, ma vede tutto. Fin da piccolo capisce una cosa: le parole non servono solo a spiegare il mondo, ma a reinventarlo. E allora inizia a scrivere, non per forza, per qualcuno. Scrive perché non può farne a meno. Immaginatelo, una stanza, una chitarra, qualche quaderno stropicciato e fuori la vita che scorre con la sua semplicità disarmante.

dentro succede qualcosa di diverso. Le immagini si trasformano, le persone diventano personaggi, le emozioni prendono forma. Non è una strada semplice quella che ha davanti, perché Samuele non è il classico cantautore che cerca la melodia facile. Lui costruisce piccoli mondi e questo all'inizio può sembrare un limite. Poi però arriva un incontro, uno di quelli che cambieranno il corso delle cose. Un giorno le sue canzoni arrivano alle orecchie di un artista già fermato, uno spirito libero della musica italiana. Sì, lui, Lucio Dalla. Dalla ascolta quei brani e capisce subito che lì dentro c'è qualcosa di raro. Non solo talento, ma una voce unica, una visione. E così, quasi come in una scena di un film, Samuele si ritrova catapultato su un palco importante. Non ha più la stanza, non ha più i suoi quaderni, non ha più la sua chitarra, ma le luci e il pubblico e soprattutto l'attenzione.

Eppure lui non cambia, perché il suo modo di stare al mondo resta lo stesso: osservare, trasformare, raccontare. Arriva quindi il primo successo e poi un altro. Le sue canzoni iniziano a girare, a entrare nelle vite delle persone, ma non sono canzoni facili, sono semplici storie, piccoli racconti pieni di dettagli strani, immagini surreali, personaggi che sembrano usciti da sogni a metà. È proprio lì sta la sua forza, perché Samuele Bersani non canta quello che tutti vedono, canta quello che pochi riescono a dire. Nelle sue canzoni c'è ironia spesso, ma un'ironia sottile, che non fa rumore, c'è una malinconia, ma mai disperazione. E poi c'è un mondo tutto suo di parlare d'amore, di solitudine, di tempo che passa.

0: Bibbia. Le sue canzoni diventano come fotografie, ma scattate da un angolo insolito. Insomma, mentre il successo cresce, lui continua a proteggere quella parte fragile ed autentica. Non si trasforma in un personaggio costruito, non rincorre le mode. Resta fedele a quella voce iniziale. Negli anni poi il suo corso si arricchisce, album dopo album, canzone dopo canzone, costruisce un universo riconoscibile. Basta una frase, una rima, e sai che è lui. Ma c'è anche un'altra cosa che lo rende speciale, il tempo. Perché Samuele Bersani non ha fretta, tra un disco e l'altro lascia spazio alla vita, perché le canzoni per lui non sono prodotti da sfornare, sono qualcosa che deve maturare. E questo lo porta a sparire a volte, a stare lontano dai riflettori, ma quando torna, torna con qualcosa che vale la pena ascoltare.
1: Enex Anax non si conoscevano prima di un comune attacco di panico e subito filarono all'unisono.

frattempo il mondo cambia, la musica cambia, ma lui resta una specie di punto fermo, non nel senso di statico, ma nel senso di coerente. Insomma, è un narratore, perché in fondo, più che cantare, Samuele Bersani è questo, uno che racconta storie, storie di gente comune, di situazioni assurde, di emozioni che tutti abbiamo provato almeno una volta, solo che lui riesce a dirle in un modo che non ti aspetti. E allora ti ritrovi ad ascoltare una sua canzone e a pensare, ma come gli è venuta in mente questa cosa? La risposta è semplice e complicata insieme. Osservando. Sì, osservando la realtà, ma anche tutto quello che ci scorre sotto. E forse è proprio per questo che il suo segreto della sua musica non ti dà risposte, ti apre delle porte. Nel corso degli anni i riconoscimenti arrivano, premi, festival, applausi, ma non sono mai il centro della storia, perché la storia vera è quella che succede tra una canzone e l'altra, tra un silenzio e una parola. È quella relazione invisibile con chi ascolta. Chi ama Samuele Bersani non lo fa per un tormentone, lo fa perché a un certo punto si è sentito capito, e questa è una cosa rara. Oggi, guardando indietro, la sua carriera sembra una linea continua, ma in realtà è fatta di pause, deviazioni e ritorni, come un viaggio. Un viaggio iniziato in provincia, in una provincia silenziosa, nebbiosa, ma è arrivato lontano, senza mai perdere il senso della partenza. E allora, se stanotte vi capita di ascoltare una sua canzone, fermatevi un attimo, non limitatevi a sentirla. Entrateci dentro, perché da qualche parte tra quelle parole un po' strane e quelle immagini fuori posto potrebbe esserci anche un pezzo di voi.

0: Moving faster and on budget at Lowe's. Valid through 7/8 while supplies last. Selection varies by location.
1: Moto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet,

In Italia le sanzioni per superamento dei limiti di velocità da 40 a 60 km orari comporta una sanzione amministrativa di 1.270 euro e la sospensione della patente da 1 a 3 mesi. International Music by Radio Motor for

Questa storia mi ha davvero conquistata, ma non è la storia, in realtà sei tu. Che sei un uomo sì, davvero speciale, sei meraviglioso e anche di più. Mi chiedevo se fosse tutto vero, così scivolavo sempre di

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
4: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto Fortis, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto Fortis. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
5: Meteo for Peace. Scommetto che anche voi sui social o sfogliando il web vi siete imbattuti in titoli del tipo «Sarà l'inverno più gelido del secolo», scritto magari a Ferragosto, oppure «In arrivo l'estate più torrida della storia», magari annunciata a Natale. Ma quanto c'è di vero in queste previsioni a lungo termine che leggiamo mesi prima? Ve lo diciamo subito, senza giri di parole, praticamente nulla. Sono le cosiddette bufale meteo. Ma perché i giornali e molti siti continuano a pubblicarle? Beh, il motivo principale è uno solo, acchiappa click, ovvero la caccia al vostro click. Titoli catastrofici e sensazionalistici attirano l'attenzione, generano visualizzazioni e di conseguenza fanno guadagnare l'editore grazie alla pubblicità. La scienza ci dice chiaramente che la meteorologia è una scienza caotica. Oggi i supercomputer sono straordinari, ma riescono a dare previsioni altamente affidabili solo a 3 giorni, già a 7 la fidabilità scende, e a 2 o 3 mesi di distanza diventa praticamente una scommessa pura, un po' come lanciare una monetina. Esistono le cosiddette tendenze stagionali, è vero, studiate dai meteorologi professionisti, ma parlano di statistiche e probabilità generali. Non vi diranno mai se pioverà a casa vostra il prossimo 15 di agosto. Quindi il consiglio della nostra redazione: diffidate dei meteorologi con la sfera di cristallo per sapere se serve l'ombrello. Guardate le previsioni al massimo per i successivi 3 giorni, o mal che vada, date un'occhiata fuori dalla finestra.
6: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.

0: Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in Spagna, Portogallo e Svizzera, chi guida indossando occhiali o lenti a contatto deve portarne con sé un paio di riserva. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Ad esempio, è illegale portare una tanica di carburante in auto in Portogallo. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in Germania, sempre meglio fare il pieno, perché è punibile con una multa di 70 euro chi dovesse restare a secco sulle autostrade. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, chiunque guidi un veicolo a motore in Francia deve avere con sé un etilometro per l'autotest. Chi non lo tiene a bordo rischia una sanzione di 11 euro, anche se pare che tale norma non sia effettivamente applicata. A voi la scelta se rischiare. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, a Cipro è completamente vietato bere al volante. Ma non solo bevande alcoliche, è vietata anche l'acqua ed è proibito anche mangiare mentre si guida. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in Grecia, invece, è vietato fumare al volante. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, se intendete attraversare l'Europa alzando il pollice e sfruttando i passaggi da sconosciuti, evitate la Svizzera, il Liechtenstein e la Russia. In questi paesi l'autostop è illegale. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, attenzione agli altri automobilisti a Malta. Nel paese in mezzo al Mediterraneo non è obbligatorio segnalare con la freccia la propria volontà di cambiare corsia. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in Slovenia hanno paura che le normali luci di retromarcia non siano sufficienti per farsi notare, quindi è necessario accendere anche le luci di emergenza, cioè le quattro frecce. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in alcune città spagnole e francesi, le auto devono essere parcheggiate su lati della strada diversi in base al giorno della settimana. Per esempio, nelle strade a senso unico si può parcheggiare sul lato dove ci sono i numeri dispari nei giorni dispari del mese e nel lato dei numeri pari nei giorni pari. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. In Bielorussia, ad esempio, tutto è meno regolamentato. Non ci sono né parchimetri né posti riservati ai disabili. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Ad esempio, lasciare le chiavi all'interno dell'auto con la portiera aperta non è in generale una buona idea. Può costarvi l'auto stessa nel caso se ne accorga un ladro, ma anche una multa se lo fate in Svizzera. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in Svizzera è assolutamente vietato lavare l'auto o la moto di domenica. Anche in Germania c'era la stessa legge, ma è stata modificata per consentire il lavaggio del proprio veicolo dopo mezzogiorno, forse per non disturbare chi segue le funzioni religiose. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, Bulgaria, Bielorussia e Russia tengono alla pulizia dei veicoli che circolano per strada e multano chi non le lava. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, è vietato utilizzare gli auricolari durante la guida in Spagna, non solo per ascoltare la musica, comprensibile, ma anche per telefonare. Si può chiamare solo con il viva voce. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, per proteggere la flora dell'isola, in Islanda è vietato mettere le ruote oltre il limite della strada a meno che non ci sia un'area di parcheggio delimitata.
1: Pros, save more on what you need to get the job done right. Right now, at Lowe's. Get 15% off select custom entry and interior doors. Plus, save $80 on the DeWalt 20-volt max 2-tool combo kit. Now just $169. And at the Lowe's Pro Desk, bring us your materials list and get a quote in minutes. Handwritten, a photo, or even a sticky note is all you need. Keep your jobs moving faster and on budget at Lowe's. Valid through 7/8 while supplies last. Selection varies by location.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Afrikaans, les meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.

0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
1: Ciao, sono Riccardo Carduti, rider di Moto for Peace. Ascolta Radio Moto for Peace, la radio per chi insegue i propri sogni on the road, sempre e dovunque.
0: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
2: Music in the mix with your favorite DJ.

0: Pros, save more on what you need to get the job done right. Right now at Lowe's. Get 15% off select custom entry and interior doors. Plus, save $80 on the DeWalt 20-volt Max 2-tool combo kit. Now just $169. And at the Lowe's Pro Desk, bring us your materials list and get a quote in minutes. Handwritten, a photo, or even a sticky note is all you need. Keep your jobs moving faster and on budget at Lowe's. Valid through 7/8 while supplies last. Selection varies by location.
1: Materiale logistico e sanitario in favore dell'organizzazione spagnola Selva Camerun, che opera a Bucao, Camerun.
2: Tutto inizia con un sogno che cresce, che sfida il freddo, vince la fatica, supera il tempo. Un sogno che prende velocità, che corre, che lascia il segno. Ci sono attimi in cui il mondo si ferma a guardare. Velocità, precisione, forza, coraggio e poi esplode. Questo è il sogno olimpico e paralimpico. Questo è il momento che aspettiamo. Il sogno è qui. Milano Cortina 2026. L'Italia al centro del mondo. Dipartimento per lo sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Linked to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
4: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
5: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
6: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
7: Enterprise, nella sua missione diretta
6: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
8: e di nuove civiltà,
9: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
5: Speciale colonne sonore, è solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
10: Un caro saluto ed un ringraziamento alla Polizia Boliviana.
11: Un cordial saluto e agradecimiento alla Polizia Boliviana.
12: Behind, dietro le storie della musica.

Ci sono voci che passano e poi ci sono voci che restano. Voci che non chiedono permesso, che non si abbassano, che non si piegano. Questa è la storia di una voce così. Jimmy Somerville nasce in un luogo dove il cielo è spesso grigio e le parole non dette pesano più di quelle pronunciate. Il ragazzo cresce ascoltando il mondo, ma soprattutto ascoltando se stesso, e dentro di sé sente qualcosa, qualcosa che non si può ignorare. Non è solo musica, è identità.

Da giovane capisce presto che la sua voce è diversa, non solo nel suono, alto, acuto, quasi fragile, ma nella forza, una forza che non urla, resiste. Negli anni in cui tutto sembra rigidamente definito, chi sei, cosa devi amare, cosa devi vivere, lui sceglie un'altra strada, una strada diversa. Entra in una scena che vibra di energia, locali pieni di luce intermittenti, corpi che si muovono come se la notte fosse eterna. Ed è qui che la sua voce trova spazio, è qui che smette di nascondersi.

arriva la musica. Non è solo intrattenimento, è dichiarazione, è protesta, è vita. Canzoni che parlano d'amore, sì, ma anche di rabbia, di paura, di diritti negati, di libertà cercata. La sua

Ma non è un periodo facile, il mondo cambia, sì, ma lentamente. E mentre alcuni ballano, altri combattono. La musica diventa allora qualcosa di più, un rifugio, ma anche un megafono. Le sue canzoni iniziano a raccontare storie che molti preferirebbero non sentire. Parlano di comunità, di perdita, di paura, ma anche di resistenza. E quella voce, così particolare, così riconoscibile, diventa un simbolo. Sul palco non è solo un cantante, è presenza, è dichiarazione vivente. Piccolo di statura, ma enorme nell'impatto.

fragile nell'apparenza ma incrollabile dentro. C'è un momento, uno di quelli che non si dimenticano, in cui tutto sembra fermarsi. La musica rallenta, le luci si abbassano e resta solo la voce, dicevamo, alta, pura, quasi sospesa. E in quel momento che il pubblico capisce davvero, non sta ascoltando solo una canzone, sta ascoltando una verità. Con il tempo le cose cambiano, le band si sciolgono, i percorsi si separano, le mode passano, ma alcune voci no, continuano. Si trasformano, certo, si adattano, certo, ma non smettono mai di dire ciò che conta. Viaggia, cambia città, cambia suono, ma non cambia direzione. Sempre avanti, sempre fedele a se stesso. E forse è proprio questo il punto. Non è mai stata solo musica, è sempre stata una scelta. Scegliere di esserci, scegliere di non nascondersi, scegliere di cantare anche quando sarebbe stato più facile restare in silenzio. La sua voce ha accompagnato generazioni, ha fatto ballare, sì, ma anche pensare, ha dato coraggio, ha dato parole. E ancora oggi, quando parte una delle sue canzoni, succede qualcosa di particolare, qualcosa di sottile, di potente, come se per un attimo tutto fosse più chiaro. Perché alla fine le voci che restano non sono quelle perfette, sono quelle vere, quelle che tremano ma non si fermano, quelle che raccontano, anche quando fa male, quelle che resistono. E questa è una di quelle.

0: filantropo che dice di volerci bene e poi mette soldi solo dove gli conviene.
1: Sì, e ora vi dirà che l'uomo non è mai stato sulla luna.
2: Sei un terapeutista!
3: Ti serve un terapista!
4: Io sono un complottista.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Il viaggio in moto offre una straordinaria sensazione di libertà e avventura, richiedendo accessori di qualità per garantire comfort. In questa puntata di Moto News mi focalizzerò sull'interfono che in moto è essenziale sia per comunicare in tutta sicurezza con l'eventuale passeggero che poter parlare o ascoltare capomissione, come succede nel nostro caso, consentendo una chiara comunicazione tra i compagni di viaggio per una maggiore sicurezza e coordinazione. I dispositivi avanzati si connettono al GPS permettendo al pilota di ascoltare le indicazioni vocali senza distrazioni. Questo accessorio trasforma l'esperienza di viaggio in moto da solitaria a condivisa, consentendo lo scambio di opinioni ed emozioni in tempo reale. I costi variano a seconda della marca. Il mio consiglio? Non prendete il più caro, ma neanche il meno caro, e preferite un kit che abbia un costo medio.

0: Nel 2004 Moto for Peace realizza la missione a Tangeri, attraverso Francia, Spagna e Marocco.
1: Scopo della missione:
0: donazione di materiale ospedaliero e medicinali alla ONG Al Bougaz, che opera in Marocco.

0: Nel 2014 Moto for Peace realizza la missione Medici in Moto in Nepal, attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Cina, Tibet, Nepal.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 10 motociclette equipaggiate per il pronto soccorso ai medici del distretto sanitario di Kavre, Nepal, per poter raggiungere i pazienti nei villaggi più remoti del paese. Le colonne sonore più belle di sempre sono qui su Radio Moto for Peace. Adesso.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2018.
2: Quaderno de bitacora 2018. 2018
0: Logbook. Ben ritrovati nello speciale Anonimi della Fede di oggi 2 giugno. Mentre in Italia si festeggia la festa della Repubblica con il nuovo governo appena nato, il team di Moto for Peace invece varcherà nuovamente il confine con la Repubblica del Sudafrica, lasciando alle spalle il Botswana. E risulta davvero brutto dirlo, ma è così: oltre ai pezzi dei furgoni lasciati, o meglio persi, in Angola, ci sono anche due membri, due compagni di viaggio che sono rimasti indietro. Uno è lo spagnolo Luis, che si trova tuttora ricoverato a causa della malaria in Zimbabwe, e stessa sorte per Riccardo, anche lui ricoverato per malaria in Botswana. Continuano a giungere centinaia di messaggi di auguri sui social, auguri di pronta guarigione e di coraggio per entrambi. Anche i titolari della OJ Atmosfere Metropolitane, che come sapete veste il team di Moto for Peace, mi ha contattato per avere ulteriori notizie, pregandomi anche di inoltrare i loro saluti al team. Team che oggi raggiungerà Pretoria dopo aver superato la frontiera di Kapfontein. Come tutti voi sapete o potete immaginare, la Repubblica Sudafricana è un paese moderno, quindi sono terminati i problemi e le difficoltà per il team. Sentiamo subito il capo spedizione Bernardo Lepore e ci farai un sunto di questa missione 2018 di Moto for Peace, che ormai insomma va verso la sua conclusione.
3: Ciao Richard, eccoci. Diciamo che a questo punto la parte più difficile del nostro viaggio è terminata. Da domani saremo di nuovo in Sudafrica. In Sudafrica è come essere in Europa, con tutte le comodità e comfort a cui di solito siamo abituati. Le considerazioni finora sono quelle che ti ho raccontato nelle lunghe giornate che sono trascorse in questi 2 mesi. È stato un viaggio molto difficile, molto complicato, e però se ti devo dire è stato a volte anche avvincente. Per molti versi mi ricorda quello dell'Africa subsahariana del 2000.

0: quando da Douala abbiamo percorso 8.000 km per arrivare a Dakar. E diciamo che quello forse per alcuni versi è stato molto più duro di questo. Abbiamo avuto anche in quei casi incidenti, guasti, strade impossibili. Qui purtroppo abbiamo avuto il fuori programma della malaria, questa brutta malattia che non si riesce a debellare e che ha colpito due nostri compagni di viaggio, nonostante le precauzioni e nonostante le attenzioni che abbiamo messo in atto. È stato veramente finora un'esperienza incredibile, dico finora perché dobbiamo ancora attraversare parte del Sudafrica, visitare ancora una missione. E di punto è appunto questo che ti volevo dire, delle missioni che abbiamo visitato, documentato, ci hanno lasciato veramente qualcosa di importante dentro. Vedere queste persone al lavoro, in quali condizioni lavorano, io direi che è anche toccante. Io non so quanti di noi sarebbero capaci di fare quello che fanno loro, come lo fanno loro e soprattutto, come ho detto poco fa, in quali condizioni, veramente impossibili. Quindi niente, ti do un caro abbraccio, questi giorni sicuramente si fa festa in Italia, un lungo ponte, noi invece continuiamo il nostro viaggio, saremo a Pretoria e quindi a risentirci presto.
1: Eh sì, come dicevo, c'è chi festeggia la festa della Repubblica e chi il nuovo governo. Un saluto a te e a tutto il team e poi un saluto anche a voi radioascoltatori, al quale rinnovo l'appuntamento per la prossima edizione di Speciali Anonimi della Fede. Da Richard e tu.

All'intelligenza artificiale abbiamo chiesto cosa accadrà nel prossimo ventennio sul pianeta Terra. Ecco una parte della risposta. Prevedere con precisione il futuro globale per il prossimo ventennio è una sfida complessa, ma basandosi sulle tendenze attuali si possono delineare alcuni scenari probabili in vari ambiti chiave. Ambito spazio ed esplorazioni, ad esempio. L'esplorazione spaziale diventerà più concreta con missioni su Marte e basi lunari che potrebbero diventare realtà entro i prossimi 20 anni. Il turismo spaziale si diffonderà, mentre nuove risorse spaziali come minerali estratti dagli asteroidi potrebbero influenzare l'economia terrestre. Nuova frontiera. Le agenzie spaziali e le aziende private come SpaceX guideranno l'esplorazione trasformando lo spazio in una nuova frontiera per l'umanità, con implicazioni sia scientifiche che economiche.

0: Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
1: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
0: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
2: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart.
3: Yay!
4: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
5: Oggi ci focalizziamo su un elemento importante e vitale dei nostri mezzi, le batterie. La batteria della moto o dello scooter può finire KO a causa del freddo. Esistono quattro tipi di batterie: classiche, a gel, sigillate e al litio. Le batterie classiche sono le meno delicate, ma offrono meno potenza per la messa in moto e necessitano di controlli ogni 2-3 mesi per evitare che il livello dell'acido scenda troppo. Le batterie al gel sono leggere e compatte, ma delicate e costano tanto. Le batterie sigillate non hanno bisogno di essere controllate, ma sono delicate e difficili da recuperare. Le batterie al litio sono leggere e compatte, ma sensibili a calore e costose. Se la batteria non tiene più la carica, va cambiata, come vi dicevo poco fa. Per evitare che la batteria vada a KO con il freddo, è importante seguire alcune precauzioni, come evitare di lasciare la moto inutilizzata per lungo tempo in condizioni di freddo intenso. Mantenere la batteria sempre ben carica, utilizzando un mantenitore di carica se necessario. Evitare di usare la moto con batteria scarica o a metà carica. Evitare di utilizzare il blocco del manubrio o altri dispositivi che possono scaricare la batteria. Evitare di utilizzare accessori che consumano molta energia, come ad esempio il riscaldamento o il navigatore, quando la batteria è già scarica o a metà carica. Per mantenere al meglio la batteria della moto si consiglia di seguire questi consigli. Utilizzare un mantenitore di carica per mantenere la batteria carica quando la moto non viene utilizzata per lungo tempo. Evitare di utilizzare la moto con la batteria scarica o a metà carica, in quanto ciò può danneggiare la batteria. Pulire regolarmente la batteria e i suoi terminali con un panno umido per rimuovere la ruggine e altri residui, quali anche residui di acido. Se la moto non viene utilizzata per un lungo periodo, conservare la batteria in un luogo caldo per evitare che si scarichi.
6: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: dietro le storie della musica.
1: Le canzoni per un artista dovrebbero essere tutte sullo stesso piano, ma alla fine c'è sempre un maggior senso di riconoscenza e di affetto per questa piuttosto che per quella. Per quanto mi riguarda, sono Splendido, Splendente per Billboard, uno dei titoli italiani più ascoltati nel mondo, e Cobra, diventati dei classiconi senza età, anche se mentre li scrivevo non potevo immaginare quale fosse il potenziale. Certo, abbiamo lavorato molto in sala di registrazione e poi per azzeccare i dettagli, a cominciare dal titolo, che ha funzionato bene anche per Lamette e Donatella, due canzoni che incorporavano uno slogan foneticamente riuscito, ma anche un concetto. Ecco gli equilibri che in una canzone non è semplice scovare. Le risposte anche all'estero di Splendido e di Cobra ebbero l'effetto di travolgermi. Ero sempre in tournée per promozioni, concerti, televisioni, eccetera. Il personaggio incontrava i favori di tutti, non saltavo nessuna gara, dal Festival Bar alla Gondola d'Oro e tutto il resto. Faceva eccezione per il Festival di Sanremo. Vuoi mettere l'Arena di Verona con quel cinemone triste che è il Teatro Ariston? Guardando indietro, sono convinta di aver inventato un modo di scrivere nuovo per l'epoca, con una ritmica e una melodia dove far convergere il Mediterraneo, il rock and roll e il punk. Donatella Rettore, da Castelfranco Veneto, in arte solo Rettore, è deputata a suscitare scalpore nel 1980 e attizzare la provocazione appena possibile. Cobra è una sfida lanciata un anno appena dopo Splendido Splendente e un anno

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: emozioni umane aria di moto.
1: For Peace, le ultime notizie con Richard Hsu.
2: Oggi facciamo un salto geografico ed emotivo straordinario. Lasciamo per un attimo lo studio e ci colleghiamo direttamente con una delle tappe più affascinanti e ricche di storia di tutta la Via della Seta. Una città che solo a nominarla profuma di spezie, di mercati millenari e di cupole azzurre che toccano il cielo. Siamo in Uzbekistan, siamo a Samarkand. E per sapere come sta andando il viaggio, quali sfide ha dovuto superare la squadra e come risponde il cuore delle persone lungo il percorso, abbiamo in linea retta via satellite l'uomo alla guida di questa incredibile avventura. Diamo il benvenuto su Radio Moto for Peace al nostro presidente e capo spedizione Bernardo Lepore. Ciao Bernardo, allora emozione sentirti da Samarkand. Raccontaci tutto, cosa avete visitato per esempio e cosa andrete a visitare. Com'è il meteo? Forse soffrite anche voi il caldo come lo stiamo soffrendo noi qui in Italia e in tutta Europa?
3: Ciao a tutti, eccoci qui a Samarkand, il nostro secondo giorno in città. Ieri è stato un dia incredibile, grazie al nostro amico Uscita abbiamo fatto una visita guidata nel centro storico, alla piazza Registan, e ci ha raccontato, spiegato, illustrato al meglio quello che è la storia, le tradizioni di questo splendido paese, oltre che città, perché qui siamo sulla Via della Seta. Samarkand era questo punto di incontro incredibile, con direi un'importanza millenaria, perché praticamente Samarkand e Roma sono state costruite, sono nate nello stesso periodo. Naturalmente il nostro nemico principale anche ieri è stato il caldo, quindi oggi ci siamo svegliati un po' prima perché abbiamo intenzione di effettuare una gita diciamo fuori città, a vedere dei posti molto belli, sempre in compagnia del nostro amico Urshid, e partendo presto cerchiamo di come dire, non essere attanagliati dalla morsa del calore. Domani rientreremo, anzi questo pomeriggio rientreremo a Tashkent e da domani inizierà la nostra risalita verso il nord, quindi Kazakistan, poi Russia e finalmente Mongolia. Teniamoci in contatto.
2: Certamente resteremo in contatto ed altre notizie si susseguiranno qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
0: Radio Moto for Peace presenta
4: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
5: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire. Sono persone.
10: No.
5: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
16: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
12: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
17: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: È in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace. Codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come fa facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
0: Grazie.
2: Nel 2007 Moto for Peace realizza la missione Sudamericando attraverso Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.
3: Scopo della missione:
2: raccolta fondi a favore di 4 centri di attenzione integrale, assistenza per bambini in scuole pubbliche nella città di Quito in Ecuador,

0: All'intelligenza artificiale abbiamo chiesto cosa accadrà nel prossimo ventennio sul pianeta Terra. Ecco una parte della sua risposta. Prevedere con precisione il futuro globale per il prossimo ventennio è una sfida complessa, ma basandosi sulle tendenze attuali si possono delineare alcuni scenari probabili in vari ambiti chiave. Ambito cambiamenti climatici e transizione energetica. Il cambiamento climatico sarà una delle sfide più pressanti. Si intensificheranno gli sforzi per ridurre le emissioni di carbonio con una maggiore diffusione di energie rinnovabili come solare, eolico e idrogeno. Tuttavia, gli impatti climatici come l'innalzamento del livello del mare, eventi meteorologici estremi e migrazioni forzate continueranno a creare pressioni su governi e comunità. Possibili sviluppi. L'energia nucleare di nuova generazione o soluzioni innovative come la fusione nucleare potrebbero diventare cruciali per fornire energia pulita su larga scala. Gli investimenti in tecnologie verdi saranno centrali.
1: Le colonne sonore più belle di sempre, solo qui su Radio Moto for Peace. Adesso.

0: Behind dietro le storie della musica.
1: Parliamo oggi di un fenomeno, Ed Sheeran. Pensate, a 30 anni non ancora compiuti aveva già venduto 150 milioni di dischi. Talento precoce. E a 4 anni cantava in chiesa, a 7 ha imparato a suonare la chitarra e a 12 scriveva le sue prime canzoni. Se non è un fenomeno. Edward Christopher Sheeran è stato indicato quasi subito dai suoi compagni di classe come uno che sarebbe diventato famoso. Cresciuto ascoltando i dischi di Bob Dylan e Joni Mitchell, il giovane Ed rimane folgorato quando suo padre lo porterà ad un concerto di Eric Clapton. In quel momento, ricorda, ho capito cosa avrei voluto fare da grande e appena avuta tra le mani una copia economica della Stratocaster di Clapton, ho iniziato a suonare. E così, già a 15 anni, comincia a girare per i club inglesi con l'amico Passenger. Trasferitosi a Londra nel 2008, si fa notare nella scena cittadina, ma decide di migliorarsi frequentando l'Academy for Contemporary Music, sino che inizia a pubblicare qualche EP da indipendente e a invadere la rete con le sue canzoni, ricevendo apprezzamenti da un suo grande idolo, Sir Elton John. Intanto lavora come un pazzo e solo nel 2009 sale per ben 300 volte su un palco. Nel settembre del 2011 pubblica il suo album debutto con la sigla Più, che contiene The A-Team, la ballad semiacustica che aveva inciso su EP e che l'aveva fatto conoscere anche al pubblico televisivo. Il disco è uno showcase dal talento versatile di Sheeran, capace di alternare una love ballad acustica a un pop rock up-tempo, You Need Me, You Need You, inserendo sprazzi di elettronica e frasi rappate, dando vita ad un mix unico e modernissimo, a volte all'interno di un solo brano. Ne è l'esempio Lego House, un successo che è arrivato a livello internazionale. Negli album successivi, tutti intitolati con simboli matematici, come abbiamo detto, più, per, diviso, uguale, eccetera, e tutti campioni di vendita. Sheeran conferma le sue doti di artista moderno, in perfetto equilibrio tra pop, rock e rap, e cantautorato. Performer efficacissimo, nei suoi live è in grado di suonare con una band o da solo con una chitarra acustica e un loop machine, incantando sempre per le sue doti spettacolari che cozzano contro quel suo look minimal da ragazzo della porta accanto. Apro una parentesi, l'ho trovato in mezzo alla folla ad un concerto di Liam Gallagher. Il suo è un caso davvero straordinario. Campione di incassi al botteghino, i suoi live sono in vetta alle classifiche mondiali, unico a vendere centinaia di milioni di album nel momento peggiore della storia della discografia e, al tempo stesso, di avere 1 miliardo di visualizzazioni su Spotify. Ed Sheeran è il prototipo vincente dell'artista del nuovo millennio.

0: E mi rivolgo adesso a tutti i bambini e ragazzi. Ebbene, dal 29 maggio sarà finalmente possibile tornare al mare. Scusate un dettaglio, dal 29 maggio del prossimo anno. Arrivederci a tutti. Andiamo, regà, che c'ho da fa'?
1: Costume!

Amo? Che bello! La spiaggia tutta per noi.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
4: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo? E di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
5: Behind! Dietro le storie della musica.
6: Nessuna traccia di tecnologia aliena tra gli oltre 10 milioni di stelle che popolano la regione del cielo meridionale occupata dalla costellazione della Vela. Lo si evince dalle rivelazioni di segnali radio a bassa frequenza fatte con telescopio dagli astronomi dell'Università di Perth in Australia. I risultati, che sono stati descritti su una pubblicazione scientifica, in uno studio che è il più grande e approfondito condotto finora sulla ricerca di intelligenza aliena e che a dispetto delle apparenze non scoraggia affatto gli appassionati di ET, anzi, sebbene lo studio sia molto ampio, spiega uno degli astronomi, la porzione di spazio che è stato esaminato equivale a cercare qualcosa negli oceani terrestri guardando solo un volume d'acqua pari a quello di una piscina da giardino. 10 milioni di stelle sono infatti un piccolo assaggio se si considera che nella Via Lattea potrebbero essercene dai 100 ai 400 miliardi.
7: Cocktail Magazine con Richard Schuh.

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Ad esempio, è illegale portare una tanica di carburante in auto in Portogallo.

0: Sono Alessandro Papale e anche io da Roma ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
2: Music in the mix with your favorite DJ.

0: Nel 2012 Moto for Peace realizza la missione Syrian Sirens. Attraverso Grecia, Turchia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia, Croazia.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 3 ambulanze completamente equipaggiate, materiale sanitario e didattico a 2 ONG che si occupano di assistenza ai disabili ad Aleppo e a Damasco.
2: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia. Associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.
3: Made in Italy.
4: Made in Italy.
3: Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
5: Made in Italy. The most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
0: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace.
6: Maxi Mega Mix. I successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
7: Music in the mix with your favorite DJ.

sono band che nascono per caso e band che sembrano destinate ad esistere. I Coldplay appartengono alla seconda categoria. La loro storia comincia a Londra, alla fine degli anni 90, in una stanza universitaria troppo piccola per contenere i sogni di quattro ragazzi.

Martin arriva alla University College di Londra nel 1996. È timido, suona il pianoforte, scrive canzoni malinconiche e pensa di non essere abbastanza bravo. Una sera incontra Johnny Buckland, chitarrista silenzioso ma geniale. Poi arrivano Guy Berryman, bassista elegante, e Will Champion, batterista che in realtà suonava anche pianoforte, chitarra, insomma, suonava tutto. Nascono come Pectorals, poi Starfish, infine il nome più semplice e luminoso, Coldplay.

Nel 2000 pubblicano Parachutes. Dentro c'è una canzone che sembra una lettera d'amore universale. Si intitola Yellow. Look at the stars, look how they shine for you. Guarda le stelle, guarda come brillano per te. Nessuno si aspettava che diventasse un inno planetario, e invece all'improvviso quattro ragazzi londinesi suoneranno in tutto il mondo.

I Coldplay non si fermano. Arrivano a Rush of Blood to the Head con Clocks, The Scientist, Fix You. Musica che consola, che abbraccia, che cura.

Chris Martin scrive per chi si sente perso, per chi ha bisogno di sentirsi dire non sei solo. Con Viva la Vida poi cambia tutto. Nuovi suoni, orchestre, colori. Viva la Vida diventa la canzone più cantata del pianeta e i Coldplay passano da band indie a fenomeno globale.

poi arrivano Milo Xiloto, Ghost Stories e A Head Full of Dreams. La malinconia diventa luce, i concerti diventano arcobaleni. I Coldplay non vogliono solo riempire gli stadi, vogliono cambiare il mondo. E infatti si attivano per avere un tour tecnologico, con braccialetti luminosi riciclabili, concerti alimentati a energia sostenibile. Insomma, la musica diventa un gesto d'amore verso il pianeta. Perché i Coldplay non sono solo una band, sono una carezza sonora. Sono la colonna sonora dei primi amori, delle notti difficili e delle mattine nuove. E mentre Chris Martin canta Lights Will Guide di Home, le luci ti guideranno a casa, capisci che per 10 minuti una canzone può salvarti davvero.

0: I've got. Su Radio Moto for Peace è il momento delle news.
1: Quelle che viaggiano sulle due ruote.
0: Presenta Marco Veronese.
2: Ciao Marco e ben trovato. I viaggi di Moto for Peace sono lunghi e spesso complicati e qualche volta anche pericolosi. Di cadute purtroppo se ne verificano sempre e in ogni missione, quindi la sicurezza è un elemento fondamentale che non bisogna trascurare, vero Marco?
3: Sì, infatti noi sia per proteggerci che per alleviare la fatica utilizziamo il paraschiena della Dainese. È un prodotto eccezionale, ottima vestibilità, non dà fastidio. Anche d'estate col caldo non abbiamo mai avuto grossi problemi. In più ti trasmette quel senso di sicurezza che altri prodotti non ti danno.

0: più.
1: Nel 2011 Moto for Peace realizza Crossing in China, percorso interno attraverso 14 province della Repubblica Popolare Cinese.
2: Scopo della missione:
1: raccolta fondi in favore della Charity China Foundation, che opera a favore delle vittime del disastroso terremoto che nel 2008 ha colpito la regione del Sichuan.
3: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: la missione umanitaria di moto.
1: Le ultime notizie con Richard Hsu.
2: Oggi facciamo un salto geografico ed emotivo straordinario. Lasciamo per un attimo lo studio e ci colleghiamo direttamente con una delle tappe più affascinanti e ricche di storia di tutta la Via della Seta. Una città che solo a nominarla profuma di spezie, di mercati millenari e di cupole azzurre che toccano il cielo. Siamo in Uzbekistan, siamo a Samarkand. E per sapere come sta andando il viaggio, quali sfide ha dovuto superare la squadra e come risponde il cuore delle persone lungo il percorso, abbiamo in linea retta via satellite l'uomo alla guida di questa incredibile avventura. Diamo il benvenuto su Radio Moto for Peace al nostro presidente e capo spedizione Bernardo Lepore. Ciao Bernardo, allora emozioni sentirti da Samarkand, raccontaci tutto, cosa avete visitato per esempio e cosa andrete a visitare, com'è il meteo, forse soffrite anche voi il caldo come lo stiamo soffrendo noi qui in Italia e in tutta Europa?
3: Ciao a tutti, eccoci qui a Samarkand, il nostro secondo giorno in città. Ieri è stato un dia incredibile, grazie al nostro amico Shida abbiamo fatto una visita guidata nel centro storico, alla piazza Registan, e ci ha raccontato, spiegato, illustrato al meglio quello che è la storia, le tradizioni di questo splendido paese, oltre che città, perché qui siamo sulla Via della Seta. Samarkand era questo punto di incontro incredibile, con direi un'importanza millenaria, perché praticamente Samarkand e Roma sono state costruite, sono nate nello stesso periodo. Naturalmente il nostro nemico principale anche ieri è stato il caldo, quindi oggi ci siamo svegliati un po' prima perché abbiamo intenzione di effettuare una gita diciamo fuori città a vedere dei posti molto belli, sempre in compagnia del nostro amico Urshid, e partendo presto cerchiamo di come dire, non essere attanagliati dalla morsa del calore. Domani rientreremo, anzi questo pomeriggio rientreremo a Tashkent e da domani inizierà la nostra risalita verso il nord, quindi Kazakistan, poi Russia e finalmente Mongolia. Teniamoci in contatto.
2: Certamente resteremo in contatto ed altre notizie si susseguiranno qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
0: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
4: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
4: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
16: Hey, good morning.
15: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
16: Yep, they sure are.
15: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
16: It's all right.
15: We're so far up here.
16: Look at me. Take a deep breath.
15: No, I'm good. So good.
17: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico. Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
18: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
17: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
18: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
17: Grazie.
19: Nel 2001 Moto for Peace realizza missioni in Kosovo, attraverso Montenegro e Kosovo.
20: Scopo della missione:
19: donazione di generi alimentari, materiale didattico e sanitario ad una enclave della città di Pec.

0: emozioni umane e animoto.
1: Fortis, le ultime notizie con Richard Hsu.
2: Oggi facciamo un salto geografico ed emotivo straordinario. Lasciamo per un attimo lo studio e ci colleghiamo direttamente con una delle tappe più affascinanti e ricche di storia di tutta la Via della Seta. Una città che solo a nominarla profuma di spezie, di mercati millenari e di cupole azzurre che toccano il cielo. Siamo in Uzbekistan, siamo a Samarkand. E per sapere come sta andando il viaggio, quali sfide ha dovuto superare la squadra e come risponde il cuore delle persone lungo il percorso, abbiamo in linea retta via satellite l'uomo alla guida di questa incredibile avventura. Diamo il benvenuto su Radio Moto for Peace al nostro presidente e capo spedizione Bernardo Lepore. Ciao Bernardo, allora emozione sentirti da Samarkand, raccontaci tutto, cosa avete visitato per esempio e cosa andrete a visitare, com'è il meteo, forse soffrite anche voi il caldo come lo stiamo soffrendo noi qui in Italia e in tutta Europa?
3: Ciao a tutti, eccoci qui a Samarkand, il nostro secondo giorno in città. Ieri è stato un dia incredibile, grazie al nostro amico Uscito abbiamo fatto una visita guidata nel centro storico, alla piazza Registan, e ci ha raccontato, spiegato, illustrato al meglio quello che è la storia, le tradizioni di questo splendido paese, oltre che città, perché qui siamo sulla Via della Seta. Samarkand era questo punto di incontro incredibile, con direi un'importanza millenaria, perché praticamente Samarkand e Roma sono state costruite, sono nate nello stesso periodo. Naturalmente il nostro nemico principale anche ieri è stato il caldo, quindi oggi ci siamo svegliati un po' prima perché abbiamo intenzione di effettuare una gita diciamo fuori città, a vedere dei posti molto belli, sempre in compagnia del nostro amico Urshid, e partendo presto cerchiamo di come dire, non essere attanagliati dalla morsa del calore. Domani rientreremo, anzi questo pomeriggio rientreremo a Tashkent e da domani inizierà la nostra risalita verso il nord, quindi Kazakistan, poi Russia e finalmente Mongolia. Teniamoci in contatto.
2: Certamente resteremo in contatto ed altre notizie si susseguiranno qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
0: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
4: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
4: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
15: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: È in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace. Codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come fa facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
0: Grazie.
2: Nel 2025 Moto for Peace realizza la missione Roma Capo Nord Roma. 11.000 chilometri in 30 giorni.
3: Attraverso
2: Italia, Austria, Germania, Svezia, Norvegia, incluse le isole Lofoten, Finlandia e Danimarca.
3: Scopo della missione:
2: questa volta di tipo commemorativo. Il team ha ripercorso lo stesso itinerario del 2001, anno e viaggio in cui Bernardo Lepore ha partorito l'idea di Moto for Peace.
4: Sudamericano, ore, musica latina, ora, en Radio Moto for Peace, Sudamericano.
5: Es la hora de Sudamericano.
6: It's time for Sudamericano.
5: È tempo di Sudamericano.

Ciao, sono Richard Xu e desideravo augurarvi un'ottima estate e soprattutto buone vacanze.

0: Informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Shu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Probabilmente avrete già sentito parlare di tale Bariska, il ragazzo super intelligente che sostiene di venire da Marte. Bariska Keprejanovic viveva a Volgograd, in Russia. Ha impressionato gli scienziati fin da bambino per la sua super intelligenza. Un'intelligenza dovuta al fatto che, secondo le sue stesse parole, il ragazzo viene direttamente da Marte. L'ormai persona adulta sostiene infatti di aver trascorso la sua vita sul pianeta rosso prima di rinascere sulla Terra da una madre umana. Che gli si creda oppure no, tutti gli studiosi che ha incontrato sono rimasti sconcertati dal livello delle sue capacità e dalle conoscenze che ha del sistema planetario. La mamma ha rivelato più volte di aver capito, fin da quando aveva pochi mesi, che il suo Bariska aveva quel qualcosa in più. Ha infatti iniziato a parlare quando aveva pochi mesi e imparato a leggere e disegnare quando aveva solo un anno e mezzo. Già dall'asilo aveva capacità linguistiche superiori, era molto abile a scrivere ed aveva una memoria impressionante. I suoi genitori hanno rivelato inoltre che, nonostante loro non gli abbiano mai insegnato nulla sullo spazio, che mostrava una conoscenza del cosmo impressionante, rivelando anche di una catastrofe nucleare marziana. Inoltre, sembra che sappia qualcosa sul futuro del nostro pianeta. Nessuno sa dove si trovi attualmente, ma varie voci suggeriscono che sia stato preso in custodia dal governo di Vladimir Putin. Ma quello che più conta sono le quattro previsioni del ragazzo. I campi magnetici della Terra si invertiranno e i poli cambieranno. La Sfinge di Giza nasconde un segreto che, una volta scoperto, cambierà per sempre la vita sulla Terra. Ma ancora più strano è la sua previsione circa l'arrivo di altri cosiddetti bambini indaco, bambini come lui. Infine un classico: ci aspettano due inondazioni globali. Quelle previste anni fa, però, non sono mai avvenute. E voi cosa ne pensate? Vi convince questa storia?
2: Cocktail Magazine, Music and News with Richard Chu.
1: È tempo di film su Radio Moto for Peace. Vi faremo rivivere immagini e protagonisti con Speciale Colonna Sonora.

0: Ciao, sono Lisa e anch'io da Venezia ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Mongolia 2026, la missione umanitaria di Moto for Peace, le ultime notizie con Richard Chu.
2: Oggi facciamo un salto geografico ed emotivo straordinario, lasciamo per un attimo lo studio e ci colleghiamo direttamente con una delle tappe più affascinanti e ricche di storia di tutta la Via della Seta, una città che solo a nominarla profuma di spezie, di mercati millenari e di cupole azzurre che toccano il cielo. Siamo in Uzbekistan, siamo a Samarkand e per sapere come sta andando il viaggio, quali sfide ha dovuto superare la squadra e come risponde il cuore delle persone lungo il percorso, abbiamo in linea retta via satellite l'uomo alla guida di questa incredibile avventura. Diamo il benvenuto su Radio Moto for Peace al nostro presidente e capo spedizione Bernardo Lepore. Ciao Bernardo, allora emozione sentirti da Samarkand, raccontaci tutto, cosa avete visitato per esempio e cosa andrete a visitare, com'è il meteo, forse soffrite anche voi il caldo come lo stiamo soffrendo noi qui in Italia e in tutta Europa?
3: Ciao a tutti, eccoci qui a Samarkand, il nostro secondo giorno in città. Ieri è stato un dia incredibile, grazie al nostro amico Uscita abbiamo fatto una visita guidata nel centro storico, alla piazza Registan, e ci ha raccontato, spiegato, illustrato al meglio quello che è la storia, le tradizioni di questo splendido paese, oltre che città, perché qui siamo sulla Via della Seta. Samarkand era questo punto di incontro incredibile, con direi un'importanza millenaria, perché praticamente Samarkand e Roma sono state costruite, sono nate nello stesso periodo. Naturalmente il nostro nemico principale anche ieri è stato il caldo, quindi oggi ci siamo svegliati un po' prima perché abbiamo intenzione di effettuare una gita diciamo fuori città a vedere dei posti molto belli, sempre in compagnia del nostro amico Urshid, e partendo presto cerchiamo di come dire, non essere attanagliati dalla morsa del calore. Domani rientreremo, anzi questo pomeriggio rientreremo a Tashkent e da domani inizierà la nostra risalita verso il nord, quindi Kazakistan, poi Russia e finalmente Mongolia. Teniamoci in contatto.
2: Certamente resteremo in contatto ed altre notizie si susseguiranno qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

In Italia, se guidi in stato di ebbrezza con tasso alcolico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi litro, dovrai pagare una multa che andrà da un minimo di 800 ad un massimo di 3.200 euro, con l'arresto fino a 6 mesi, oltre alla sospensione della patente da 6 mesi ad un anno.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Tratto dallo speciale America Live, realizzata in occasione della missione umanitaria del 2016 nel Centro e Nord America.
2: Pasqua si avvicina ed i nostri amici colleghi di Moto for Peace in questo 25 marzo 2016 si trovano a stretto contatto con la realtà dell'Honduras. Vi rammento che proprio questo paese, insieme alla Bolivia, è destinatario dell'obiettivo umanitario di Moto for Peace. Tra l'altro i mass media locali se ne sono occupati alla grande, ve l'abbiamo proposto anche noi sui social network, però ci dà conferma Dino con tanti servizi giornalistici, vero Dino?
3: Allora Richard, che siamo andati in onda praticamente da tutte le parti, ok? Quindi sia il Nicaragua quando siamo usciti, che già qui in Honduras, anche il Costa Rica, quindi sia giornali che tutto il resto, naturalmente anche Panama. Lo so che tu sei bravo a fare queste cose, qui non abbiamo proprio avuto il tempo di farlo perché se c'eri te ne saresti reso conto. Oggi è la prima giornata un pochetto free e quindi cercheremo di recuperare. Adesso ho mandato le foto, poi stasera provvedo con il diario se rientriamo presto. Ok, ciao.
2: Bene, Tegucigalpa, 1.088.000 abitanti, 1.300.000 nell'area metropolitana, è la capitale, la città più popolosa chiaramente dell'Honduras, ed è situata nell'omonima valle ad un'altezza di 918 metri sul livello del mare. Tegucigalpa fu fondata nel 1578 dai coloni spagnoli come centro di estrazioni di argento e oro. L'odierna industria della città comprende quella tessile, dello zucchero e del tabacco. L'Honduras è il secondo paese per estensione dell'America istmica, ma uno dei meno popolati. Affacciato ampiamente al Mar delle Antille o dei Caraibi, che ben si voglia, ha solo un esiguo sbocco sull'Oceano Pacifico in corrispondenza della parte più interna del Golfo di Fonseca. Il clima è tropicale, ampiamente influenzato però dalla marittimità del fronte caraibico e nell'interno mitigato dall'altitudine. Infatti le coste e i bassopiani registrano temperature medie annue di 27-30 gradi, con lievissime escursioni termiche diurne e stagionali, mentre tra gli 800 e i 1500 metri d'altitudine si hanno medie di 20-25 gradi e i valori chiaramente decrescono ulteriormente a quote più elevate, ma non scendono in nessun luogo al di sotto dei 15 gradi. Le precipitazioni copiose da ottobre ad aprile sono molto abbondanti nella fascia caraibica.
4: Ciao, sono Giacomo Giordano, detto Giacomino per gli amici. Anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
5: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

passion of the groove.

Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Le moto utilizzate dai piloti di Moto4Peace, che spesso si trovano ad affrontare strade che alla fine non sono più strade, dispongono di borse che devono davvero superare di tutto. Strade dissestate, appunto, gelo, polvere, neve, pioggia, temperature di oltre 50 gradi, eccetera. A tal proposito, Marco, cosa avete scelto e perché?
1: Sì, è corretto. Hai perfettamente ragione. La scelta della valigia è una scelta importante che va fatta con ponderazione e con molta attenzione, perché una scelta sbagliata ti può compromettere il viaggio. Noi ormai è tanti anni che viaggiamo con MyTech, la nostra scelta è andata su questa marca perché abbiamo avuto modo di testarle in diverse occasioni, in mille modi, in caso di cadute, in caso di anche a livello di impermeabilità non abbiamo mai avuto problemi di infiltrazione, robustezza, affidabilità, non si discute. Poi l'aspetto molto importante è anche che in caso di caduta la valigia ti protegge la moto, e se è una caduta importante e la valigia potrebbe subire dei danni, la riesci a riparare senza grandi sforzi, insomma, e poi proseguire il viaggio, altrimenti sei fregato, altrimenti avere la valigia non si può più utilizzare, cosa fai? Ad esempio l'abbiamo avuto quest'anno con Moto Celestino è caduta 5-6 volte con 2-3 piloti differenti, e purtroppo in una caduta in particolare le valigie hanno subito dei danni, insomma, abbastanza importanti. Però alla sera, arrivati a destinazione, siamo riusciti a ripararle senza grossi sforzi. Quindi io penso che se avessimo avuto un altro prodotto la cosa non sarebbe stata possibile. Quindi no, 10 lode a MyTech. E vogliamo parlare dello sterrato? A noi in tutti questi anni di sterrati ne abbiamo fatti tanti, abbiamo percorso il Tulundulè in Africa, che ogni sera all'arrivo a fine tappa dovevamo controllare tutti i bulloni della moto perché letteralmente si smontavano, ma per quanto riguarda telai e valigie MyTech non abbiamo mai avuto un problema di una vite allentata, di un telaietto che si è spostato, che niente.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: No, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Alta rotazione. Tre successi attuali senza interruzione.
6: Alta rotación. Tres golpes de corriente sin interrupción.
7: High rotation. Three current hits without interruption. One, two.

0: Looking to trade in your current vehicle? We'll get you the most for your trade. At Buyers Volkswagen, we've been putting customers first since 1897. And when you're ready to buy, our team will do whatever it takes to help you drive home in the Volkswagen that's right for you.
1: Drive home a new 2026 Volkswagen Tiguan S for $212 for 24 months with $49.99 due at signing.
0: Experience the buyer's difference and see why generations of customers continue to choose us. Visit us at columbusvw.com or by the airport.
2: See dealer for details. Offer ends 6/30/2026.
3: Behind, dietro le storie della musica.
4: Quando si parla di Asi Jazz, uno dei nomi che emergono subito è quello degli Incognito, una band che dagli anni 80 ad oggi ha trasformato il jazz funk britannico in un linguaggio globale fatto di groove, soul e raffinatezza musicale. Dietro questo progetto c'è una figura centrale, il chitarrista e compositore nonché produttore londinese Jean-Paul Bluey Momnick. Nato a Port Louis alle Mauritius e cresciuto a Londra, Bluey porta con sé una miscela culturale che diventerà il cuore del suono degli Incognito. La storia quindi inizia nel 1979 quando Bluey e il suo amico d'infanzia Paul Tubbs Williams fondano gli Incognito. All'inizio il gruppo è influenzato da artisti come Stevie Wonder, Earth, Wind and Fire e dalla scena jazz funk americana. Il primo album arriva nel 1981, si intitola Jazz Funk appunto. È un disco energico, pieno di groove, di fiati, ma il successo commerciale non arriva subito. La band entra così in una fase di pausa mentre Bluey continua a lavorare come musicista e autore per altri artisti.

La vera esplosione degli Incognito arriverà circa 10 anni dopo, nel pieno della scena Asi Jazz londinese. Nel 91 pubblicano infatti Inside Life, l'album che segna la rinascita del progetto, ed è un singolo a portare avanti il progetto e a fargli esplodere in tutto il mondo. Si intitola Always There, una reinterpretazione di un brano jazz funk di Ronnie Lawes, diventato un successo internazionale. La voce è quella della cantante americana Jocelyn Brown e il brano entra nelle classifiche europee, portando gli Incognito nei club e nelle radio di tutto.

Gli anni 90 diventano però il periodo d'oro della band. Album come Tribes Vibes e Scribes consolidano il loro stile. Un mix di jazz, funk, soul, arrangiamenti sofisticati e una rotazione continua di cantanti e musicisti. Da qui nascono brani iconici come Don't You Worry About a Thing, cover del classico di Stevie Wonder.

Gli Incognito diventano quindi una vera collettività musicale, più che una semplice band. Nel corso degli anni passeranno decine di cantanti e strumentisti. Tra le voci più amate ci sono quelle di Maisa Leak, Tony Momrell e Joy Malcolm. Il segreto degli Incognito è sempre lo stesso, però: un rigore unico, fatto di jazz e con l'immediatezza del soul e del funk. Bluey ha spesso dichiarato che il suo obiettivo era mantenere viva la tradizione della black music, ma rendendola contemporanea. Album come Positivity, No Time, Like the Future e Tomorrow's New Dreams dimostrano come il gruppo continui ad evolversi anche dopo decenni di carriera.

Oggi gli Incognito sono considerati una delle band più influenti della scena acid jazz e jazz funk. Continuano a pubblicare musica, collaborare con artisti di tutto il mondo e portare i loro grooves sui palchi internazionali. Il progetto è sempre guidato da Bluey, che ha trasformato però gli Incognito in qualcosa di unico, una famiglia musicale in continua evoluzione, capace di attraversare generazioni e stili senza perdere identità. Dal jazz funk degli anni 80 alla scena acid jazz del 1990 fino alla musica soul contemporanea, gli Incognito hanno dimostrato che il groove può essere elegante, sofisticato e allo stesso tempo profondamente popolare. E dopo più di 40 anni di carriera, il loro nome resta perfettamente azzeccato: Incognito, perché dietro ogni loro brano c'è sempre qualcosa da scoprire.

0: Ciao, sono Serena, anche io da Roma ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Camminando per strade deserte nel centro di Roma.
2: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
3: Tratto dallo speciale America Live, realizzata in occasione della missione umanitaria del 2016 nel Centro e Nord America. Ben ritrovati nel quotidiano Rendezvous di America Live insieme a Richard. Oggi il 26 aprile 2016 e mancano solamente 13 giorni alla conclusione della missione e dal rientro in patria del team di Moto for Peace, incluso il presidente nonché capo spedizione Bernardo Lepore, che ritroviamo subito da Detroit. Ciao Dino, allora è andata bene il tappone di ieri?
4: Buongiorno Richard, sì, siamo arrivati qui a Detroit. Ieri è stata una giornata molto molto lunga, più di 800 km, però ti devo dire li abbiamo bruciati in pochissimo tempo. Abbiamo limitato le soste, ci siamo fermati lo stretto necessario e siamo riusciti ad arrivare addirittura un'ora prima quello che era stato programmato.
3: Senti, cosa ne pensi di questa città, di Detroit?
4: Detroit è una città industriale, quindi si vede chiaramente perché entrando da essa dove siamo arrivati e come siamo giunti in albergo siamo stati accolti dal rappresentante della comunicazione FCA. Oggi visiteremo lo stabilimento Fiat Chrysler.
3: Ah, bene, questo è sicuramente un evento importante e nel prossimo appuntamento avrai sicuramente modo di raccontarci questo evento, appunto. Oggi il team percorrerà oltre 500 km per raggiungere Toronto, una città dell'estremo sud-est del Canada, capoluogo della provincia dell'Ontario e centro più popoloso del Canada con i suoi 2.500.000 abitanti, che poi sono quasi 6 milioni nell'area metropolitana. Motore economico del Canada, Toronto è assieme a Montreal la città del paese nordamericano più conosciuta nel mondo. Caratteristica della città è quella di essere una delle più multiculturali nel mondo, con circa

0: Oggi facciamo un salto geografico ed emotivo straordinario. Lasciamo per un attimo lo studio e ci colleghiamo direttamente con una delle tappe più affascinanti e ricche di storia di tutta la Via della Seta. Una città che solo a nominarla profuma di spezie, di mercati millenari e di cupole azzurre che toccano il cielo. Siamo in Uzbekistan, siamo a Samarkand. E per sapere come sta andando il viaggio, quali sfide ha dovuto superare la squadra e come risponde il cuore delle persone lungo il percorso, abbiamo in linea retta via satellite l'uomo alla guida di questa incredibile avventura. Diamo il benvenuto su Radio Moto for Peace al nostro presidente e capo spedizione Bernardo Lepore. Ciao Bernardo, allora emozione sentirti da Samarkand. Raccontaci tutto, cosa avete visitato per esempio e cosa andrete a visitare. Com'è il meteo? Forse soffrite anche voi il caldo come lo stiamo soffrendo noi qui in Italia e in tutta Europa?
1: Ciao a tutti, eccoci qui a Samarkand, il nostro secondo giorno in città. Ieri è stato un dia incredibile, grazie al nostro amico Uscita abbiamo fatto una visita guidata nel centro storico, alla piazza Registan, e ci ha raccontato, spiegato, illustrato al meglio quello che è la storia, le tradizioni di questo splendido paese, oltre che città, perché qui siamo sulla Via della Seta. Samarkand era questo punto di incontro incredibile, con direi un'importanza millenaria, perché praticamente Samarkand e Roma sono state costruite, sono nate nello stesso periodo. Naturalmente il nostro nemico principale anche ieri è stato il caldo, quindi oggi ci siamo svegliati un po' prima perché abbiamo intenzione di effettuare una gita diciamo fuori città, a vedere dei posti molto belli, sempre in compagnia del nostro amico Urshid, e partendo presto cerchiamo di come dire, non essere attanagliati dalla morsa del calore. Domani rientreremo, anzi questo pomeriggio rientreremo a Tashkent e da domani inizierà la nostra risalita verso il nord, quindi Kazakistan, poi Russia e finalmente Mongolia. Teniamoci in contatto.
0: Certamente resteremo in contatto ed altre notizie si susseguiranno qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2007.
2: Quaderno de bitacora 2007.
3: 2007 logbook.
4: Ci muoviamo qualche isolato più in là. Ognuno è assorto nei propri pensieri. Ancora un centro di accoglienza, dove incontriamo ragazzi più grandi. Adolescenti di neanche 20 anni, usciti da condizioni di vita disastrose. Hanno conosciuto la violenza, la droga, la strada.

0: from nowhere. The tears are filling up their glasses. No expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No
1: primero, bienvenidos. Benvenuto,
2: benvenuti, e grazie per essere venuti nella casa dei bambini di strada. Questi sono bambini che hanno passato un lungo periodo della loro breve vita per strada.
1: Non solo
2: i bambini grandi ovviamente ci hanno vissuto diverso tempo, i bambini piccoli ci sono addirittura nati nella strada.
1: Ora con l'aiuto principalmente di COSPE
2: e adesso con le proposte educative che vengono dal progetto congiunto di COSPE di Moto for Peace, questi bambini sono usciti dalla strada.
1: Loro
2: vogliono ringraziarvi e soprattutto loro si impegneranno affinché questo progetto funzioni al meglio con l'aiuto dei bambini, perché devono essere loro corresponsabili nel voler cambiare il loro percorso di vita.
3: Franklin e Myra ci raccontano la loro breve storia. Sono giovanissimi, lei è una ragazza madre, una di quelle che ce l'ha fatta. Oggi lavora e cresce la sua bambina. È molto forte, orgogliosa della sua nuova.
4: Ciao, sono Deborah Littorini ed anch'io da Trento ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Nel 2003 Moto for Peace realizza il Tour dell'Unione Europea attraverso Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: coinvolgere i colleghi delle polizie europee nel progetto Moto for Peace.

0: in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome. Buon viaggio e benvenuti a una nuovissima, caldissima edizione della nostra World Parade di giugno 2026 insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione è alle stelle, i motori ormai sono accesi, il team ha iniziato a svolgere la nuova missione umanitaria denominata Mongolia 2026 e guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi si respira aria di vera avventura, 25 anni di storia che oggi si riflettono sui chilometri che attendono il team. Come sempre anche in questa edizione misureremo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale www.motoforpeace.it, ma la seconda parte, quella denominata World Parade New It, sarà diversa perché abbiamo pensato di proporvi anche noi un viaggio musicale, perché andremo a scoprire quali sono i successi musicali del momento, le hit che stanno risuonando proprio adesso lungo l'itinerario previsto dal team partendo per primo dalla frontiera della Turchia e poi Georgia, Uzbekistan, Kazakistan, Russia e Mongolia. Le bandiere Italia, turca e spagnola sventolano sulle motociclette, i partner come Kaberg, MyTech, Strappini, Lema e Partex sono con noi in ogni singolo giro di ruota, la missione umanitaria è in movimento, la musica è accesa e il cuore di Radio Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi su motoforpeace.it per far salire il vostro paese nella classifica di luglio, vi raccomando, e adesso spazio al sollevante che riconferma la decima posizione.
2: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yoru no Odoriko Second Action.

0: E prima di proporvi la prima new entry di questa World Parade di giugno 2026, vogliamo ricordare un'azione importantissima che ogni cittadino italiano che ci ascolta può fare. Un gesto completamente gratuito, ma fondamentale per supportare le missioni umanitarie di Moto for Peace che si susseguono con amore e dedizione da ormai 25 anni. Parliamo della possibilità di devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Carta e penna dunque alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale, che è il seguente: 97 28 79 80 581. Ripeto, 97 28 79 80 581. Ricordatevi che una vostra piccola azione può rendere immensa la nostra missione. E adesso andiamo avanti con la classifica. Questa volta a essere premiati sono i 212 utenti che si sono collegati al nostro sito ufficiale negli ultimi 30 giorni e, pensate, arrivano direttamente dall'affascinante skyline di Hong Kong.
1: World Parade number 9. The number one song in Hong Kong is Magnetic Illit.
2: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I won't.

0: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
0: Grazie.

0: ben ritrovati, questa è la World Parade, io sono Richard Xu, come tutti i giorni qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e oggi di frontiere ne apriremo davvero tantissime. Dopo aver toccato il Giappone e Hong Kong, facciamo un salto a casa nostra, con 253 utenti che hanno fatto click sul nostro sito. Alla posizione numero 8 si classifica l'Italia, e lo fa con una canzone che si sposa davvero alla perfezione con questo inizio d'estate, una ventata di freschezza, ritmo e calore, ma anche cultura e tradizione. Alziamo il volume, per l'Italia c'è Serena Brancale con Al mio paese.
1: World Parade number 8. The number one song in Italy is Al mio paese, Serena Brancale.

0: Ma guarda, guarda che stranezza, dopo mesi e mesi di presenza fissa in alta classifica sino a sfiorare il podio, questo mese la Cina perde ben due posizioni, ritrovandosi al 7° posto di questa speciale top 10. Nonostante la discesa, porta comunque a casa l'affetto di ben 326 utenti che si sono connessi al nostro sito. Mi auguro per loro che il browser cinese permetta la traduzione dei nostri caratteri, altrimenti sarà difficile che possano capire qualcosa. E insomma, comunque sia, resta sempre un risultato importante proprio mentre la nostra rotta umanitaria guarda verso i suoi confini. E allora andiamo a vedere cosa succede in classifica.
1: World Parade number 7. The number one song in China is Jay Chou, Who Cares?

0: 向所有在中国和台湾的听众问好。你正在收听的是 Motto for Peace 电台的广播。
1: È in corso la missione umanitaria di Motto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Motto for Peace.

0: Questa è la classifica di Radio Moto for Peace in una edizione davvero speciale. Sì, perché al termine della nostra top 10, come vi abbiamo già anticipato, scopriremo insieme le canzoni che vanno per la maggiore nei paesi che il team di Moto for Peace attraverserà durante l'attuale missione umanitaria, un'avventura pazzesca che vi racconteremo nei nostri speciali qui su Radio Moto for Peace. Ma torniamo alla classifica, al sesto posto ritroviamo un paese che guadagna terreno e sale di una posizione. Stiamo parlando del Regno Unito.
1: World Parade. Number 6. The number one song in UK is Fisher and Tones and I, Favor.
2: He said, tell me your vision, all of your heavens are sin.

0: classifica. Prima di tutto un caro saluto a tutto il team di Moto4Peace già impegnato nella missione Mongolia 2026. Si tratta di una missione umanitaria patrocinata dal Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera con la collaborazione tecnica di Kaberg, Mitex, Trappini, Lema e Partex. Il fine di questo viaggio è sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia in Mongolia. Sarà anche questo, come tutti gli altri, un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario. Noi cercheremo di seguirlo e di raccontarvelo periodicamente con i nostri speciali qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. E adesso palla al centro, atterriamo a Singapore dove ci attende Shakira.
1: World Parade number 5. The number one song in Singapore is Shakira and Burna Boy, Die Die.

0: 14 utenti francesi sono già tantissimi, ma occhio ai numeri che vi sveleremo d'ora in poi. Siamo sul podio e stiamo per incontrare praticamente i veri big. Al terzo posto infatti si piazza la Germania, che da sola totalizza la bellezza di 1699 utenti che hanno navigato tra le numerose pagine del nostro sito motoforpeace.it.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Apache 207 Wolken.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
3: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
2: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
3: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
2: Grazie.
4: This is the World Parade.
5: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio, alla posizione numero 2. Ecco riapparire la Danimarca, che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. In questo caso gli internauti sono ben 3.895, un numero ancora maggiore rispetto al mese di maggio, e la canzone che la rappresenta l'avrete forse già ascoltata all'Eurovision Song Contest 2026.
4: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Søren Tobegaard Lund, Fabi Goyim,

0: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10 il Giappone, che resta stabile, mentre l'unica nuova entrata l'abbiamo trovata alla nona posizione grazie ad Hong Kong. Invece all'ottava posizione l'Italia, che guadagna un timido posticino, mentre ne perde due la Cina, che è settima. Sesto posto per il Regno Unito, che avanza di un posto, mentre indietreggia di uno Singapore, per dare spazio alla Francia in ascesa di due posti al quarto. Il podio resta intatto, con la Germania al terzo posto, la Danimarca al secondo e ancora una volta regina incontestabile della classifica, con oltre 4.500 utenti, gli Stati Uniti d'America.
1: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Choosin' Texas.

0: Greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers. Without frontiers.
2: This is the World Parade new hit.
3: Bene, con questa canzone tipicamente statunitense si conclude la nostra classifica, ma adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit, che in questo periodo sarà interamente dedicata alla scoperta dei brani di maggior successo dei paesi che il team di Moto for Peace ha già attraversato, che toccherà nei prossimi giorni durante l'attuale missione in Mongolia. E infatti partiamo subito con una delle hit del momento in Turchia, la prima nazione dopo l'Italia a essere interessata dall'itinerario del viaggio in corso. A tal proposito, un grande abbraccio e saluto a Mehmet Özkokak. The best hit in

in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.

0: Noi non lo diciamo solo per dirlo, ma è pura verità. Radio Moto for Peace è la radio senza frontiere. Dimmi la verità. Sì, sì, proprio tu. Su RTL 102.5 hai mai ascoltato una canzone di successo della Turchia? Oppure se vai su 105, ascolterai mai una canzone del Kazakistan? No, mai e poi mai. Noi siamo diversi, siamo speciali e lo siete anche voi che ci ascoltate. Grazie per la vostra attenzione e alla prossima edizione. Da Richard è tutto, ciao.
1: Auf Wiedersehen.
2: Mongolia 2026,
3: la missione umanitaria di Moto
2: for Peace, le ultime notizie con Richard Hsu.
0: Oggi facciamo un salto geografico ed emotivo straordinario, lasciamo per un attimo lo studio e ci colleghiamo direttamente con una delle tappe più affascinanti e ricche di storia di tutta la Via della Seta, una città che solo a nominarla profuma di spezie, di mercati millenari e di cupole azzurre che toccano il cielo. Siamo in Uzbekistan, siamo a Samarkand e per sapere come sta andando il viaggio, quali sfide ha dovuto superare la squadra e come risponde il cuore delle persone lungo il percorso, abbiamo in linea retta via satellite l'uomo al la guida di questa incredibile avventura. Diamo il benvenuto su Radio Moto for Peace al nostro presidente e capo spedizione Bernardo Lepore. Ciao Bernardo, allora emozioni sentirti da Samarkand, raccontaci tutto, cosa avete visitato per esempio e cosa andrete a visitare, com'è il meteo, forse soffrite anche voi il caldo come lo stiamo soffrendo noi qui in Italia e in tutta Europa?
4: Ciao a tutti, eccoci qui a Samarkand, il nostro secondo giorno in città. Ieri è stato un dia incredibile, grazie al nostro amico Uscita abbiamo fatto una visita guidata nel centro storico, alla piazza Registan, e ci ha raccontato, spiegato, illustrato al meglio quello che è la storia, le tradizioni di questo splendido paese, oltre che città, perché qui siamo sulla Via della Seta. Samarkand era questo punto di incontro incredibile, con direi un'importanza millenaria, perché praticamente Samarkand e Roma sono state costruite, sono nate nello stesso periodo. Naturalmente il nostro nemico principale anche ieri è stato il caldo, quindi oggi ci siamo svegliati un po' prima perché abbiamo intenzione di effettuare una gita diciamo fuori città a vedere dei posti molto belli, sempre in compagnia del nostro amico Urshid, e partendo presto cerchiamo di come dire, non essere attanagliati dalla morsa del calore. Domani rientreremo, anzi questo pomeriggio rientreremo a Tashkent e da domani inizierà la nostra risalita verso il nord, quindi Kazakistan, poi Russia e finalmente Mongolia. Teniamoci in contatto.
0: Certamente resteremo in contatto ed altre notizie si susseguiranno qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
5: Blind, didn't see the context.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Va ora in onda il diario di bordo di Moto for Peace.
2: Ben ritrovati nello speciale diario di bordo di oggi. Sono Richard e vi parlo da Almaty, Kazakistan. In questa edizione vi racconto alcune novità. Intanto si è unita al team la collega russa Nina Brozova, che a causa di un incidente durante una gara di offshore è stata costretta a riunirsi al team solo qui ad Almaty. Francesco Longi ha finalmente, fortunatamente, risolto il problema della catena della sua moto, e questo grazie ai bikers kazaki che si sono adoperati per aiutarlo, ed altrettanto hanno fatto per Andrea, che ha trovato la sua Transalp bucata. Intanto, a breve entreremo in Kirghizistan ed affronteremo salite e curve che ci porteranno ad attraversare diversi passi, di cui uno a quota 3400 metri. Pensate che lo Stelvio si ferma a 2007, anche se più avanti, in Cina, affronteremo un passo a quota 4548 metri, ed in questo caso lo paragoniamo al nostro Monte Bianco, che si ferma a 4810. Dopo una nottata di pioggia sull'ex capitale del Kazakistan, è tornato a splendere il sole e la temperatura ha raggiunto i 26 gradi. Dopo un kebab, parte del team si è aggregato a Lucia Meltrani, del Centro Linguistico Italiano di Almaty, che si è occupata di noi, facendoci visitare il Grande Bazar, la cattedrale, il Monumento dei Caduti. Abbiamo anche scoperto che essere italiani in Kazakistan è fico, ed ancora di più se canti canzoni di Toto Cotugno, Ricchi e Poveri, Albano, e come tralasciare il ballo del qua qua. Ma sentiamo Lucia Meltrani, che insegna la lingua italiana ai kazaki. Lucia, scusami, senti, da Viale Stelvio Milano qui ad Almaty in Kazakistan, ma chi ti ha portato fin qui? Il destino sicuramente. Come, sì, cos'è successo?
3: Io? No, allora, sono qua perché, allora, da una parte mi è stato, io in Italia insegnavo italiano a italiani, cioè a bambini alle scuole medie. Ho finito la Cattolica a Milano, dentro una collaborazione con la Cattolica si è aperto in Kazakistan un progetto di cooperazione internazionale a livello universitario e mi hanno chiesto se volevo venire a fare da contact person, insegnante di italiano, qui ad Almaty per questo progetto. E a me l'idea ha appassionato, e poi qui erano già venuti degli amici che poi vedrete oggi quando vedrete il centro. Era venuto qua questo sacerdote che ha aperto questo centro prima di me, e quindi non era proprio spaesata. Mi aveva venduto il Kazakistan come fosse Cuba, ve lo devo dire, cioè ad Almaty sarà sempre caldo, non è come ad Assana a meno 30, me l'aveva venduto. Sono arrivata all'inverno più freddo che gli abitanti di Almaty avessero mai visto, cioè un meno 25, quindi per 2 anni un'acclimatazione e niente, siamo rimasti qua.
2: Quindi adesso sei qui da quanti anni?
3: Sono qui dal 2001.
2: E ti trovi bene e non torneresti indietro?
3: No, beh, devo dire...
2: Dici la verità, ti manca l'Italia, ma insomma, sì, in sostanza, certo. La tua Milano con lo smog,
3: no,
2: con la criminalità tipica di milanese, ti piace, ti manca o no?
3: No, mi manca tutto, però io quando riesco torno una volta l'anno, quindi devo dire che ho il meglio di tutto. Quando sono in Italia non sono una che si è abituata, cioè... Non so se adesso non è che voglio fare quella che vive all'estero, che ne sa più di... Però quando arrivo in Italia tutti si lamentano. E questo è brutto, e questo è qui, e questo è qua, il sì. Governo, ladro, piove. Gli dico, ma cosa vi lamentate? Cioè, godetevi quello che avete. Quando torno qua sono piena della bellezza che ho visto. Per cui devo dire che no, cioè, sono contenta.
2: Perfetto, grazie.
3: Niente, figurati.
4: Radio Moto for Peace. The Radio Without Frontiers.
5: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi. L'avventura continua.
6: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
7: Hey, good morning.

0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Mongolia 2026.
4: La missione umanitaria di moto.
3: Fortis, le ultime notizie con Richard Hsu.
5: Oggi facciamo un salto geografico ed emotivo straordinario, lasciamo per un attimo lo studio e ci colleghiamo direttamente con una delle tappe più affascinanti e ricche di storia di tutta la Via della Seta, una città che solo a nominarla profuma di spezie, di mercati millenari e di cupole azzurre che toccano il cielo. Siamo in Uzbekistan, siamo a Samarkand e per sapere come sta andando il viaggio, quali sfide ha dovuto superare la squadra e come risponde il cuore delle persone lungo il percorso, abbiamo in linea retta via satellite l'uomo alla guida di questa incredibile avventura. Diamo il benvenuto su Radio Moto for Peace al nostro presidente e capo spedizione Bernardo Lepore. Ciao Bernardo, allora emozione sentirti da Samarkand, raccontaci tutto, cosa avete visitato per esempio e cosa andrete a visitare, com'è il meteo, forse soffrite anche voi il caldo come lo stiamo soffrendo noi qui in Italia e in tutta Europa?
6: Ciao a tutti, eccoci qui a Samarkand, il nostro secondo giorno in città. Ieri è stato un dia incredibile, grazie al nostro amico Uscita abbiamo fatto una visita guidata nel centro storico, alla piazza Registan, e ci ha raccontato, spiegato, illustrato al meglio quello che è la storia, le tradizioni di questo splendido paese, oltre che città, perché qui siamo sulla Via della Seta. Samarkand era questo punto di incontro incredibile, con direi un'importanza millenaria, perché praticamente Samarkand e Roma sono state costruite, sono nate nello stesso periodo. Naturalmente il nostro nemico principale anche ieri è stato il caldo, quindi oggi ci siamo svegliati un po' prima perché abbiamo intenzione di effettuare una gita diciamo fuori città a vedere dei posti molto belli, sempre in compagnia del nostro amico Urshid, e partendo presto cerchiamo di come dire, non essere attanagliati dalla morsa del calore. Domani rientreremo, anzi questo pomeriggio rientreremo a Tashkent e da domani inizierà la nostra risalita verso il nord, quindi Kazakistan, poi Russia e finalmente Mongolia. Teniamoci in contatto.
5: Certamente resteremo in contatto ed altre notizie si susseguiranno qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2018.
2: Quaderno de bitacora 2018. 2018 Logbook.
3: Bentrovati nello spazio speciale Anonimi della Fede insieme a Richard. Il fronte delle cascate è lungo più di 1,5 km, mentre la loro altezza media è di 128 metri. La loro particolarità è dovuta alla geografia del luogo nel quale sorgono, una gola profonda e stretta che permette di ammirare tutto il fronte della cascata dall'altra sponda. Sto parlando chiaramente delle cascate di Victoria Falls, cascate che si trovano lungo il corso del fiume Zambesi, che in questo punto demarca il confine geografico e politico tra Zambia e lo Zimbabwe, dove oggi giungerà, dopo tante peripezie, e ieri c'è stata anche l'ultima, il team di Moto for Peace. Ed a proposito di peripezie, ascoltiamo il capo spedizione Bernardo Lepore. Ciao Dino, allora questa avventura.
4: Ciao Richard, eccoci qua. L'avventura ancora non è terminata. E questa mattina siamo partiti convinti di entrare in Zambia e di pernottare a Livingstone come da programma. Però a metà strada siamo stati contattati dalla polizia, che ci ha detto che quella strada è come dire, come quella che abbiamo lasciato in Angola. Quindi praticamente in Namibia, finché in Namibia tutto ok, però i rimanenti circa 100 km in Zambia per arrivare a Livingstone avrebbero necessità di 6 ore dico, di marcia pericolosa, perché sono tutte quante buche e fuori strada. Considerato che i nostri mezzi ormai non ce la fanno più, tant'è vero che abbiamo un danno molto serio su uno dei due Iveco, e abbiamo preferito scegliere la via più comoda, quindi entrare dalla Namibia in Botswana. Adesso ci troviamo a Kasane ed arrivare non più in Zambia ma sempre a Victoria Falls, però dallo Zimbabwe entro domani, con una strada più comoda, più sicura e che ci dava almeno il tempo di riparare quello che si sta rompendo di continuo. Comunque l'ingresso qui in Botswana è stato fantastico, abbiamo percorso i primi 70-80 km nel parco del Chobe e abbiamo già visto tantissimi animali, quindi tutto il team diciamo si è un po' ripreso da questa gran fatica che stiamo praticamente affrontando tutti quanti per recuperare il tempo perso. Però da domani siamo di nuovo in pista e sempre che le piste non sono quelle che abbiamo lasciato. Quindi questa sera, ripeto, stiamo a Kasane in Botswana, domani rientreremo in Zimbabwe, faremo il nostro giro in Zimbabwe e poi rientreremo in Botswana per gli appuntamenti previsti. Un abbraccio.
3: occhio a non chiamarle queste piste, perché siete stati ben serviti sino ad oggi e non credo sia il caso di farne delle altre. Finalmente vivrete un momento di relax e di stupore nel visitare queste famose cascate e noi attenderemo con ansia di vedere le bellissime fotografie che presto ci invierete, e noi le pubblicheremo sui social, Facebook in particolare, e poi anche sulla nostra app Moto for Peace. È davvero tutto per questa edizione. A presto da parte

0: Ciao Carose, sogno Calogero Concerto e chiamo dalla Sicilia Calascibetta. Ho scoperto Radio Moto for Peace, la radio che mi dà tanta compagnia e tanta felicità. Ciao.
1: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere, contatti senza frontiere.

0: Nel 2020, Moto for Peace ha realizzato la missione denominata Anonimi della Fede 2. 12.000 chilometri attraverso Cile, Argentina, Paraguay, Bolivia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.

0: Va ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi.
1: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
2: In questa puntata spazio alla regina dei viaggi.

0: cm da terra, ma si può scendere fino a 89, che non sono pochini. La posizione in sella è comunque particolarmente perfetta, sia per la guida sportiva sia per quella turistica.
1: Africans, i migliori successi d'Africa.
2: Africans, les plus grands succès de l'Afrique.
3: Africans, Africa's greatest hits.
4: Ka ka ka ka ka ka.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: C'è stato un tempo in cui il silenzio faceva paura, e poi c'è stato un uomo che ha deciso di abitarlo, non per timidezza, non per disprezzo, ma per scelta. Lucio Battisti non amava spiegarsi e non amava mostrarsi soprattutto, amava semmai restare dove la musica nasce davvero, in quello spazio invisibile tra la voce e l'eco. Nel 1976, mentre il mondo correva verso il rumore, Battisti disse una cosa semplice e radicale: io non sono uno showman, sono un produttore di musica, non un girovago. Era una dichiarazione controcorrente, un gesto quasi sovversivo, perché in quegli anni, come oggi, l'artista era chiamato ad esserci, sempre, ovunque, sul palco, in televisione, nelle piazze, nelle luci, che non si spengono mai. Lucio invece no, Lucio sceglieva di esserci, ma altrove. Diceva che la gente da lui si aspettava dei dischi, non degli spettacoli, che la musica non aveva bisogno di urla, che la verità, quella vera, non ama il clamore. E forse è proprio qui che comincia la sua storia più affascinante, non nelle canzoni che conosciamo a memoria, ma in quelle essenze che hanno fatto più rumore di mille concerti.

Battisti osservava il mondo dei suoi colleghi con lucidità. Li vedeva correre da un palco all'altro, consumarsi, svuotarsi. Li vedeva diventare prigionieri di ciò che avevano creato. Lui no. Alla musica do tutto me stesso, diceva, ma entro certi limiti ragionevoli. Una frase disarmante, quasi scandalosa per un artista di successo, perché Lucio aveva capito una cosa che molti scoprono troppo tardi, che il successo può diventare un mestiere che ti divora se smetti di vivere la vita che poi dovresti raccontare. Lucio preferiva vivere, camminare, osservare, amare, sbagliare, restare in silenzio, perché scrivere per lui non era produrre, era testimoniare. La musica non come carriera, ma come forma di verità. In un'epoca in cui esserci è diventato sinonimo di valore, Battisti ha scelto il contrario: l'assenza al posto dell'apparizione, il vinile al posto del palco, l'intimità al posto dell'adrenalina. Nessun tour, nessuna presenza costante in televisione, nessun bisogno di essere visto per essere creduto. Eppure la sua voce riempiva tutto. E questo è il paradosso meraviglioso di Lucio Battisti: più si ritirava, più diventava centrale; più taceva, più parlava. Il suo silenzio non era vuoto, era densissimo, come certe pause nelle canzoni, quelle che non ti accorgi di ascoltare, ma che ti restano addosso per sempre.

0: Battisti non rincorreva il pubblico, lo aspettava. E il pubblico, incredibilmente, non ha mai smesso di arrivare. Generazione dopo generazione le sue canzoni continuano a bussare nelle nostre vite, senza chiedere il permesso, perché non parlano di un tempo preciso. Parlano di noi. C'è qualcosa di profondamente moderno in questa scelta antica. In un mondo che misura il valore in visualizzazioni, Battisti ci ricorda che non tutto ciò che conta deve essere visto. Anche alcune cose esistono solo ascoltate e altre solo se lasciate in pace. Il suo mistero non si è mai dissolto, anzi, è diventato parte della sua leggenda, perché Lucio Battisti è l'artista che ha scelto di non spiegarsi, di non giustificarsi, di non semplificarsi. Ha lasciato che fossero le sue canzoni a parlare.
1: Tu chiamale se vuoi. Emozioni.
0: Forse è per questo che ancora oggi, quando metti su un disco di Battisti, succede qualcosa di raro. Il tempo rallenta, il rumore si abbassa e per un attimo, solo un attimo, ti sembra di essere anche tu in quello spazio invisibile tra la voce e l'eco, dove non serve apparire, dove non serve correre, dove basta sentire. Lucio Battisti non voleva quindi essere ovunque, voleva essere dentro, dentro le note, dentro le parole, dentro le vite di chi ascolta. E forse è proprio per questo che la sua voce continua a parlarci ancora oggi, limpida, misteriosa, immortale, come se ogni suo silenzio fosse una canzone che non smette mai di suonare.

0: zuppa di patate e cipolle, riso, zucchine al sugo con polpette e costolette di agnello, tutto cotto all'istante. Anche se l'offerta non è ampia, è una buona alternativa ai tanti cibi in scatola consumati negli ultimi giorni di viaggio. Siamo in perfetto orario con la tabella di marcia del giorno e in realtà avremmo concluso la nostra tappa. Prendiamo la decisione di spingerci fino a Karima, abbandonando le rive del Nilo e affrontando il deserto nubiano.
1: Siamo arrivati alla tappa, Dongola è 8 km. Però la tappa successiva, Karima, tagliando su una strada nuova che hanno fatto, asfaltato, sono 160 km e guadagniamo un giorno.
0: Un giorno importante, visto il ritardo accumulato e la complessità del viaggio. Il deserto ci appare interminabile. Il paesaggio, malgrado la sua semplicità, è incredibilmente colorato. Si riescono a cogliere tutte le sfumature del marrone, con alcune note di verde qua e là. Il caldo è quasi impossibile da sopportare. Beviamo mediamente quasi 15 litri di acqua a persona in un unico giorno. L'aria calda si alza dalla sabbia e dall'asfalto, incontrando uno spesso strato di aria più fredda. I raggi del sole che attraversano questi strati di aria calda, proveniente dal suolo, vengono deviati e danno vita all'incredibile effetto ottico chiamato miraggio. Davanti a noi, grazie a questo spettacolare gioco di luce, appaiono come per magia le immagini di immensi laghi. Karima è una piccola città a 600 km dalla capitale Khartoum. Resteremo qui per la notte, riprendendo poi la strada nel deserto verso Atbara, dove sosteremo ancora prima di raggiungere Khartoum. Sono le 6 del mattino quando suona la sveglia. La notte è stata dura quasi quanto viaggiare nel deserto. L'hotel che ci ha ospitato era tutto tranne che confortevole. Poche stanze con tanti letti, aria condizionata inutilizzabile e un caldo infernale che ci ha costretto a dormire all'aperto. I nostri volti a quest'ora del mattino non lasciano dubbi su come abbiamo trascorso la notte.
2: Abbiamo tre obiettivi in questo viaggio. Il primo è liberarci di Pierpaolo Talani qui a Khartoum, quindi tra poco, 300 km. Poi abbiamo il progetto di Kobi che è qui e poi andiamo giù e finalmente Cape Town City.
3: Sudamericano, ore, musica latina, ora, reglaio molto forbi, Sudamericano.
4: Es la hora de Sudamericano.
5: It's time for Sudamericano.
4: È tempo di Sudamericano.

0: Avete ascoltato Sudamericando.
1: La mejor música solo para ti.
2: International Music by Radio Moto.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
4: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo? E di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
5: Behind! Dietro le storie della musica.
6: All'intelligenza artificiale in questa edizione di Cocktail Magazine abbiamo chiesto cosa accadrà nel prossimo ventennio sul pianeta Terra. Ecco una parte della sua risposta. Prevedere con precisione il futuro globale per il prossimo ventennio è una sfida complessa, ma basandosi sulle tendenze attuali si possono delineare alcuni scenari probabili in vari ambiti chiave. Quindi ambito geopolitica e ordine globale. La geopolitica sarà sempre più multipolare. La competizione tra Stati Uniti e Cina continuerà a essere un tema dominante, con l'Asia che giocherà un ruolo sempre più centrale. L'Europa cercherà di mantenere un equilibrio, mentre regioni come l'Africa e l'America Latina potrebbero guadagnare maggiore rilevanza economica e geopolitica. Rischi e opportunità. L'intensificarsi della competizione per le risorse naturali come l'acqua e i minerali rari, necessari per le tecnologie avanzate, potrebbero innescare conflitti. D'altra parte, una maggiore cooperazione internazionale, soprattutto nei settori della sanità e dell'ambiente, potrebbe dare vita a nuove alleanze e a modelli di governance condivisi.
7: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
8: Three employees and two work trucks.
7: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
8: They sure are.
7: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
8: Shockingly low, huh?
7: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
8: I got it.
7: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
9: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico. You're so-

0: Słucham radia Moto for Peace. Dla mnie jest to bardzo fajne, bardzo ciekawe radio. Jest to radio bez granic i bez barier. Słucham go na całym świecie. Cześć.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: Nel 2010, Moto for Peace attraversa l'intero continente africano con la missione Africa 16.000. Attraverso Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Etiopia, Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambico, Repubblica Sudafricana.
3: Scopo della missione:
2: raccolta fondi per progetto avviato da Coopi, cooperazione internazionale, volto a migliorare le condizioni di vita di donne e bambini nella comunità di Belojeganfoi, in Etiopia.
4: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: E spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.
5: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
2: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
6: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
7: Enterprise, nella sua missione diretta
6: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
8: e di nuove civiltà,
9: per arrivare là dove nessuno è mai

0: Va ora in onda Moto News, un programma di Marco Veronese.
1: Le crossover stradali 2025 sono pronte a conquistare l'asfalto con comfort e tecnologia, ma attenzione, non sono adatte a tutti i viaggi organizzati da Moto4Peace. Ecco le 7 novità da conoscere. Partiamo dalla giapponese Honda NC750X, restyling leggero, nuovo cruscotto TFT e doppio freno a disco, motore bicilindrico da 58,6 cavalli, cambio automatico DCT e vano portacasco da 23 litri. Prezzo aggressivo 7.990 euro. Moto Morini lancia la Corsaro GT, faro LED, parabrezza regolabile e motore V2 da 96 cavalli o 35 kW per patente A2, freni Brembo e sella a 83,5 cm. Prezzo ancora top secret. BMW aggiorna la sua crossover media, motore da 105 cavalli, forcella regolabile e accessori di serie come manopole riscaldate. Prezzo da 12.250 euro. Tiger risponde con la Tiger Sport 900, nuovo tricilindrico da 115 cavalli, sospensioni Shova e elettronica completa. Prezzo da 11.995 euro. Moto Guzzi rinnova la V100 Mandello con radar anteriore e posteriore, cruise control adattivo e motore da 115 cavalli. Design celebrativo per i 70 anni della Galleria del Vento. Yamaha punta sulla Tracer 9, fari Matrix LED, sospensioni semiattive e motore da 119 cavalli. Tre versioni con la Top GT più a 18.599 euro. Infine Kawasaki potenzia la Versys 1100 a 135 cavalli, sospensioni elettroniche e comandi vocali. Prezzo da 15.490 euro. Pronti a scegliere la vostra? Attenzione alle tasche!

0: Dietro le storie della musica.
1: Edoardo Bennato è in circolazione nel mondo discografico da molti, molti anni. 3 anni di contratto con la numero uno gli hanno fruttato solo 45 giri di poco conto agli inizi. Ha cantato per lo più pezzi scritti da Mogol e da Battisti. Allo scadere del contratto, Sandro Colombini, allora

direttore artistico della numero 1, diventato poi produttore indipendente, lo porterà alla Ricordi, curando la registrazione del primo album Non farti cadere le braccia, un album a cui hanno collaborato Patrizio Trampetti ed Eugenio Bennato, fratello di Edoardo, e allora membro della nuova compagnia di canto popolare, insieme con lo stesso Trampetti. L'album della svolta nella carriera di Bennato sarà I buoni e i cattivi, del 1974. Il clan napoletano di Renato Marengo, con Tony Esposito, nuova compagnia di canto popolare, Roberto De Simone, collaborano all'album che segnerà definitivamente uno stile che Edoardo avrebbe poi sviluppato, ma non mutato, quello di rock blues italiano, immagine da menestrello vagabondo, chitarra e armonica, testi pungenti e ironici. Bennato sarà poi a furor di popolo, proprio il Dylan italiano. Io che non sono l'imperatore del 1975 segna un ulteriore progresso nelle vendite e mette a segno un paio di pezzi estremamente indovinati, tra cui ricordiamo in particolare Festa di piazza, scritta insieme con Trampetti. Amaro commento alla squallida realtà di molti degli spettacoli popolari che caratterizzano il circuito delle serate musicali estive. Il brano si chiude con un bellissimo assolo di sassofono di Roberto Fix, giovane e valido strumentista napoletano che fa parte del gruppo di Tony Esposito. La Torre di Babele del 1976 ha portato invece Edoardo ai vertici delle classifiche e ha una discutibilissima partecipazione come ospite alla finale di una delle manifestazioni più puramente commerciali che ogni estate hanno luogo nel nostro mondo canoro, cioè quella del Festival Bar di Vittorio Salvetti. Così come per il suo primo ispiratore Bob Dylan, la chiave si è spostata progressivamente dal folk blues al blues roccheggiante, con tanto di fiati e chitarre elettriche alla Chuck Berry. Ancora la Torre di Babele porta un brano in cui l'espressione di Bennato raggiunge ottimi livelli. La canzone Venderò sarà affettuosamente dedicata a Raffaele Cascone, ex disc jockey delle trasmissioni radiofoniche Rai per voi giovani.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: Oh, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Diario di bordo del 2016.
4: Quaderno de bitacora 2016.
5: 2016 logbook.
6: Uno dei tanti collaboratori esterni di Moto for Peace, alle spalle già diverse esperienze, Jose Brescia. Parlaci di te.
7: Ciao Richard, un saluto a tutti i fantastici utenti di Radio Moto for Peace. Che dire, tutti i viaggi con Moto for Peace sono sempre un'esperienza indimenticabile. Nel 2009, qui c'è stata la prima volta in cui sono stato in Africa, è stato un viaggio che non dimenticherò mai. Così come nel 2010, dove ce la siamo girata in lungo e in largo, insieme infatti a Richard e insieme a tutta la famiglia di Moto for Peace. Quindi mi aspetto un'altra esperienza memorabile, un altro viaggio stupendo in compagnia con dei viaggiatori esperti, coscienziosi, dei grandi sportivi e dei grandi motociclisti. Quindi ne vedremo delle belle, ragazzi.
8: Moto for Peace, Mongolia 2026.
9: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.

0: voglio manettare di moto.
1: Fortis, le ultime notizie con Richard Chu.
2: Oggi facciamo un salto geografico ed emotivo straordinario. Lasciamo per un attimo lo studio e ci colleghiamo direttamente con una delle tappe più affascinanti e ricche di storia di tutta la Via della Seta. Una città che solo a nominarla profuma di spezie, di mercati millenari e di cupole azzurre che toccano il cielo. Siamo in Uzbekistan, siamo a Samarkand. E per sapere come sta andando il viaggio, quali sfide ha dovuto superare la squadra e come risponde il cuore delle persone lungo il percorso, abbiamo in linea retta via satellite l'uomo alla guida di questa incredibile avventura. Diamo il benvenuto su Radio Moto for Peace al nostro presidente e capo spedizione Bernardo Lepore. Ciao Bernardo, allora emozioni sentirti da Samarkand. Raccontaci tutto, cosa avete visitato per esempio e cosa andrete a visitare, com'è il meteo, forse soffrite anche voi il caldo come lo stiamo soffrendo noi qui in Italia e in tutta Europa?
3: Ciao a tutti, eccoci qui a Samarkand, il nostro secondo giorno in città. Ieri è stato un dia incredibile, grazie al nostro amico Uscita abbiamo fatto una visita guidata nel centro storico, alla piazza Registan, e ci ha raccontato, spiegato, illustrato al meglio quello che è la storia, le tradizioni di questo splendido paese, oltre che città, perché qui siamo sulla Via della Seta. Samarkand era questo punto di incontro incredibile, direi un'importanza millenaria, perché praticamente Samarkand e Roma sono state costruite, sono nate nello stesso periodo. Naturalmente il nostro nemico principale anche ieri è stato il caldo, quindi oggi ci siamo svegliati un po' prima perché abbiamo intenzione di effettuare una gita fuori città a vedere dei posti molto belli, sempre in compagnia del nostro amico Urshid, e partendo presto cerchiamo di non essere attanagliati dalla morsa del calore. Domani rientreremo, anzi questo pomeriggio rientreremo a Tashkent e da domani inizierà la nostra risalita verso il nord, quindi Kazakistan, poi Russia e finalmente Mongolia. Teniamoci in contatto.
2: Certamente resteremo in contatto ed altre notizie si susseguiranno qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
0: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
4: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
4: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Attenzione! Da questo momento e per alcuni minuti la programmazione contemporanea di Radio Moto for Peace si arresta per dare spazio alla rubrica Radio Tanto Tempo Fa.
15: Radio Tanto Tempo Fa.
2: Un mix di trasmissioni del passato e di leggende radiofoniche che oggi non esistono più, riprodotti in esclusiva qui ed in qualità HD.
16: And now.
17: Longues ondes, 236 kHz. WRTL.
18: Fermons le deux feuilles de la drogue, une page de publicité.
19: C'est moins cher.
20: C'est très Shell.
21: C'est moins cher. C'est très Shell. Dans les magasins de la route, Shell.
22: C'est moins cher.
20: C'est très Shell.
21: Antigel, lave-glace, dégrippant. Des produits Shell à moins 20%. Jusqu'au 28 février. Moins 20%. Profitez-en.
23: Sur la route, c'est moins cher.
20: c'est très Shell.
1: Problème de cheveux, problème de pellicule, ça commence sournoisement. Vous savez, ces horribles pellicules blanches sur votre revers, elles arrivent sans crier gare, à n'importe quel âge. Attention, Pantene peut vous aider, car le soin capillaire vitaminé de Pantene prend le problème à la racine. Ses vitamines et son agent bactéricide éliminent peu à peu les pellicules et régularisent la croissance des cellules. Soin capillaire vitaminé de Pantene, des vitamines à la racine.
15: Merlin, sur la Côte d'Azur, c'est maintenant qu'il faut acheter. Merlin s'engage sur les prix.
22: 209 000 francs avec Loggia et parking et 5 000 francs seulement à la réservation.
15: Merlin s'engage sur l'emplacement.
22: Sur la Côte d'Azur à deux pas de la plage.
15: Merlin s'engage sur la qualité.
22: Comparez avant d'acheter.
15: Avec 209 000 francs, vous êtes propriétaire immédiatement, mais vous pouvez commencer à rembourser dans un an seulement, après acceptation du dossier comptant légal.
22: Merlin à Paris, 31 rue de Rivoli, 277 en 13.
23: Ouais, et même que le bureau Merlin vous attendait demain lundi toute la journée. 31 rue de Rivoli, 277 11 13. J'ai un feu. Également Merlin Lyon, 842 50 44 indicatif 7. Remarque, un feu, ça vaut mieux qu'un chat dans la gorge.
24: Il a pas tort, hein. Dans la gorge, plus il faut le nourrir, se mettre du canigou dans la gorge, j'aimerais pas trop.

0: tratto dallo speciale America Live, realizzata in occasione della missione umanitaria del 2016 nel Centro e Nord America. Benvenuti, questa è l'edizione targata 4 maggio 2016 di America Live insieme a Richard, che immediatamente si collega con il presidente capo spedizione di Moto for Peace, che per l'ultimo giorno si trova ad Ottawa ed è pronto a partire per New York. Ultimamente è stato quasi impossibile poterlo intervistare, ma oggi lo abbiamo agganciato e non lo lasciamo più. Sono numerosi gli impegni, non è vero Dino?
1: Buongiorno Richard, oggi ad Ottawa è una bellissima giornata di sole, finalmente, che ne avevamo tanto bisogno. Mi scuso per il ritardo nei collegamenti, ma questi giorni sono stati veramente intensi, non abbiamo avuto un minuto libero nel vero senso della parola. Considera che da quando siamo arrivati in Canada, quindi a Toronto, siamo stati ospiti praticamente sempre, mattina, pomeriggio e sera, delle comunità di italiani all'estero, delle varie associazioni, carabinieri e militari in pensione e naturalmente della polizia.
0: Bellissimo, dai!
1: Sono stati dei giorni veramente meravigliosi. Eravamo a casa, non eravamo in Canada. Qui entri nei negozi, nei locali e tutti parlano italiano. Ti riconoscono subito, ti chiedono da dove sei, che fai, qual è il vostro progetto. Poi quando gli raccontiamo del nostro progetto, che siamo venuti in moto da Panama fino a qui, stentano a crederci. E come dicevo, non abbiamo avuto un attimo libero. Poi c'è la visita alla città, ai musei. Toronto ha dei posti bellissimi e poi Niagara, c'è stata questa escursione alle cascate del Niagara, sai, uno sente sempre parlare del Niagara, lo studi fin da quando sei bambino sui libri, poi hai la fortuna di venire a visitare e ti rendi conto di che bellezza della natura è. Abbiamo incontrato il sindaco di Niagara, che è originario di Caserta. Qui la maggior parte delle cariche politiche, pubbliche, ma anche più grandi imprenditori, la maggior parte sono italiani. E questo è un motivo d'orgoglio per noi, credo, per il nostro paese.
0: Senti, mi racconti cosa è successo il primo di maggio, perché è importante?
1: Il primo maggio l'abbiamo festeggiato insieme alla polizia canadese, perché il primo maggio è la festa della polizia, ovvero la prima domenica del mese di maggio è la festa della polizia canadese e noi siamo stati invitati a partecipare alla sfilata dove erano presenti circa 5.000 poliziotti provenienti da tutto il Canada, dagli Stati Uniti e da alcuni paesi dell'America Centrale. Quindi per noi è stato un grande onore.
0: Senti, invece il trasferimento da Toronto ad Ottawa com'è andato?
1: È stato un trasferimento molto impegnativo perché ha piovuto per 445 chilometri in maniera incessante, faceva molto freddo.
0: Senti, una curiosità, le tute da pioggia hanno tenuto?
1: Purtroppo le nostre tute da pioggia nella maggior parte dei casi non ha tenuto, quindi siamo arrivati come pulcini qui ad Ottawa. Ieri abbiamo avuto l'incontro con il nostro ambasciatore presso la residenza, dove c'erano presenti anche qui le varie associazioni di italiani ma anche rappresentanti della polizia. C'è da dire che l'ambasciatore italiano qui ad Ottawa, il dottor Cornado, è stata la prima persona a rispondere al nostro appello, quindi la prima persona ad organizzare per noi degli incontri, e quindi gli dobbiamo veramente tanta riconoscenza, quindi grazie ancora. C'è da dire anche che i nostri rappresentanti diplomatici all'estero sono dei veri fuoriclasse, veramente. E quindi niente, oggi, come dicevo, la giornata si apre con una giornata di sole stupenda. Oggi abbiamo un incontro con il capo della polizia di Ottawa, poi parteciperemo ad alcune esercitazioni di poliziotti che stanno frequentando un corso di motociclismo. E la sera saluteremo la città con il nostro ufficiale di collegamento.
0: Quindi oggi partenza per?
1: Faremo tappa a New York, dove saremo fermi una settimana, ma perché dobbiamo appunto sbrigare le formalità doganali per far entrare i nostri mezzi in patria. Un caro abbraccio, a presto.
0: Grazie ed un abbraccio a te e a tutto il team. Si conclude così questa edizione di America Live. Da Richard è tutto.

0: anno 2000. Moto for Peace realizza la sua prima missione a Capo Nord. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore della ricerca contro le sindrome atassiche.

0: behind Dietro le storie della musica.
1: E non finisce mica il cielo.
2: C'è una notizia che farà felici molti fans, ed è una notizia che coglie di sorpresa, perché torna con un inedito Mia Martini, ed è un pezzo struggente.
3: Senta, mi pare che le sue canzoni, a proposito del ruolo della donna, abbiano sempre come tema quello della donna non sospirosa che dice amore mio perché te ne sei andato e via dicendo, ma della donna che tutto sommato, che sta partita a carte con l'uomo, la vede vincitrice, o sbaglio?
4: Ma non sempre è importante essere vincitrice. In amore è bello vincere, è bello perdere, ma è bello lottare, comunque sentirsi vivi.
2: La scena arriva dagli archivi della RSI, la radiotelevisione svizzera italiana, e risale al gennaio del 1975. Il programma si intitolava Si rilassi, una serie di interviste ritratto realizzate tra il 74 e il 75 dal grande Enzo Tortora, per la TV dove negli anni 60 aveva condotto dei quiz a premi. Mia Martini è all'apice del successo, dopo quattro album come Oltre la collina, Nel mondo, Una cosa, Il giorno dopo ed È proprio come vivere, ai quali farà seguito di lì a poco Sensi e Controsensi, che hanno fatto di lei una delle interpreti più acclamate della nuova musica italiana, grazie alle varie Piccolo uomo, Donna sola o Minuetto. Non può saperlo, ma quella frase alla quale si lascia andare rispondendo alla domanda di Tortora sulla figura femminile celebrata nelle sue canzoni diventerà una sorta di manifesto programmatico della poetica e della sua vita. A distanza di 50 anni quel botta e risposta rivive oggi nel videoclip che accompagna un inedito tirato fuori a sorpresa dagli archivi della voce di Almeno tu nell'universo, grazie alla sua casa discografica. Mia, che scompare prematuramente nel 1995 a soli 47 anni. Il nuovo singolo inedito si intitola Vivo, è datato 1977 e fa rivivere la voce di quella che è considerata una delle più grandi interpreti di sempre della musica italiana, per molti seconda solo a Mina Mazzini.

0: Il 2018.
1: Quaderno di bitacora 2018. 2018
2: Logbook. Allora, il progetto di Moto for Peace 2018 nasce dopo tantissimi chilometri percorsi intorno al mondo. Abbiamo visto come si dedicano, con quale attenzione i religiosi cattolici portano avanti la loro missione nel mondo senza chiedere nulla in cambio, senza che vengono conosciuti, non sappiamo come si chiamano, chi sono, ed è per questo che abbiamo intitolato questo progetto Gli Anonimi della Fede. Abbiamo così deciso di fare un viaggio nell'Africa del Sud, naturalmente con la collaborazione, con la preziosa collaborazione del Dicastero per lo Sviluppo Umano ed Integrale diretto dal Cardinale Peter Turkson, per documentare il lavoro di queste persone straordinarie e sostenerle. Abbiamo aperto una raccolta fondi, i primi sottoscrittori siamo noi del team e cerchiamo di dare il nostro contributo e di valorizzare l'enorme sacrificio che queste persone portano avanti. Forse secondo me è in troppo silenzio, se ne dovrebbe parlare di più.
3: Siete di diverse provenienze, anche di diverse religioni come team, vero?
2: Esatto, perché Moto for Peace, che nasce nel 2001, nel corso degli anni ha preso nel suo team poliziotti di altri paesi europei, ma anche di altre fedi, di altre religioni. Quindi è questo quello che ci unisce, questo dimostra che si può convivere, anche diciamo se la si pensa diversamente dal punto di vista della religione. Noi nel nostro team attualmente abbiamo un generale della polizia turca, che conosce il Corano a memoria, a volte ci fa lezione, abbiamo un colonnello libico, anche lui di fede musulmana, e siamo sempre stati in pace, in armonia, non c'è mai stata neanche l'inizio di una discussione per religione nel nostro gruppo, e questa è una cosa secondo me straordinaria.
3: Quindi voi salirete sulle moto e andrete a trovare questi luoghi, queste persone che sono impegnate, e porterete loro cosa?
2: Noi abbiamo fatto una sottoscrizione economica, il nostro team ha già messo a disposizione 20.000 euro, quindi parliamo personali, e naturalmente stiamo aspettando anche, come dire, la buona volontà delle persone che per tanti anni ci hanno sostenuto, dei nostri amici. Secondo me è importante dare un contributo economico, però è forse più importante documentare il lavoro che queste persone fanno, perché è veramente un lavoro straordinario.
3: C'è qualcosa che l'ha colpita in tanti anni di lavoro?
2: Sì, mi ha colpito il fatto di vedere queste persone che, un esempio in particolare, in Burkina Faso una suora al confine col Ghana che manda avanti da sola un convitto scolastico con un centinaio di bambini, ma sta in un posto dove io non ci dormirei da solo neanche una notte. Cioè, il coraggio di questa persona ci ha veramente spiazzato. Poi i suoi racconti, che c'erano le incursioni dei banditi, che gli toglievano le cose, che la derubavano, e lei stava lì tranquilla. Cioè, è impressionante quello che fanno, veramente.
3: A volte... È la fede.
2: Sì, sì, sì, io penso che la fede è l'arma più grande, assolutamente.
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace, da Linda D.

0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
1: Behind, dietro le storie della musica. Facciamo un focus sul padrino del soul. Chiunque abbia visto James Brown è rimasto impressionato dal suo stile vocale, ma anche dal suo inimitabile modo di stare sul palco. Michael Jackson, che James lo conosce da quando ancora viveva a Gary, nell'Indiana, è il suo più sfrenato ammiratore, ma anche un bravo imitatore. Michael ha fatto del suo meglio nel copiarmi, ha sempre detto James con un sorriso sardonico, mescolando passi mutati dal tip-tap con mosse eccentriche rapidissime come quelle di Master Juba, stella dei Minstrel Show di fine 800. Il Godfather of Soul è stato infatti anche il padrino del ballo. Il suo fenomenale senso del ritmo si esprimeva anche fisicamente. La celebre Death Dap Dance, formidabile spaccata di cui sapeva anche risalire con naturalezza da ginnasta, è stata per anni il suo marchio di fabbrica. I video di Papa Got a Brand New Bag o Please Please Please sono emblematici a proposito, così come la sua apparizione in The Blues Brothers di John Landis, quando nella veste di un eccentrico predicatore si lancia in una indimenticabile performance a colpi di gospel e passi sfrenati. La passione per il ballo e il senso del ritmo che gli scorrono nelle vene caratterizzeranno tutta la sua lunga carriera. Nel febbraio del 1960 Brown vuole realizzare uno strumentale ispirato dal successo della Mashed Potato Dance. Decide quindi di incidere una musica che abbia l'unico scopo di far ballare. Ma Sid Nathan, suo produttore della King Records, si oppone. Brown non demorde. Chiede ad un amico della Des The Records di registrargli la canzone. Nathan a questo punto va su tutte le furie e alla fine del disco è accreditato a Nat Kendricks and the Swans. Solo anni dopo James Brown può appropriarsi del brano. L'obiettivo però è stato raggiunto. Mashed Potatoes popola sulle piste da ballo e questo per lui è più che sufficiente, perché come diceva sempre a tutti, ballare è l'unica cosa che risolve i problemi.

0: Va ora in onda Moto News.
1: Moto News.
0: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
2: Con Marco Veronese su Radio Moto 4Bis.
3: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
4: La CRF 1100L Africa Twin è disponibile in due allestimenti, la versione standard con sospensioni meccaniche e la versione ES con sospensioni elettroniche Showa Era. Entrambe le versioni sono equipaggiate con ruote da 21 pollici all'anteriore e 18 al posteriore, ma ora le ruote sono a raggi, tangenziali e tubeless. Il motore è un bicilindrico parallelo Unicam da 1084 cm3 che eroga 102 cavalli a 7500 giri e una coppia di 112 Nm a 5500 giri. Questa rappresenta un notevole aumento della coppia rispetto al modello precedente. Questo rappresenta un notevole aumento della coppia rispetto al modello precedente. Gli aggiornamenti all'aspirazione includono i condotti più larghi e cornetti di aspirazione più lunghi. Il silenziatore di scarico è stato migliorato per adattarsi ai cambiamenti nell'aspirazione. La versione ES è equipaggiata con sospensioni elettroniche Showa Era che consentono di regolare il precarico nel monoammortizzatore anche in movimento. Questo migliora l'adattabilità della moto alle diverse condizioni di guida. La carenatura, il cupolino e i fianchetti posteriori sono stati ridisegnati per offrire maggiore protezione e un aspetto più moderno. Il parabrezza è regolabile su 5 posizioni. La moto è dotata di una piattaforma inerziale IMU a 6 assi che supporta diverse funzioni di assistenza alla guida, tra cui il controllo di trazione HSTC, il controllo dell'impennata e l'ABS cornering. Ci sono anche 4 riding mode preimpostati e 2 personalizzabili. La strumentazione è un display TFT touch a colori da 6 pollici e mezzo con funzionalità come Apple CarPlay, Android Auto e connettività Bluetooth. In sintesi, la nuova Africa Twin 2024 offre una serie di miglioramenti significativi in termini di prestazioni, tecnologia ed equipaggiamento, rendendola una scelta interessante per gli amanti delle moto adventure. La gamma estesa offre opzioni per una varietà di piloti dal fuoristrada all'uso su strada.
5: Alta rotazione, 3 successi senza interruzione.
6: Alta rotazione. 3 golpes sin interrupción.
7: High rotation. 3 hits without interruption.

Oltre 1 milione di persone abitano in questa città, con una densità di circa 200 abitanti per chilometro quadrato. Il traffico è impressionante e lo smog, come in quasi tutte le città, si fa sentire e vedere. Non mancano i pirati della strada, e questa volta tocca a Veronica, che per evitare un veicolo che improvvisamente le taglia la strada, frena violentemente. E la sfortuna, tutt'altro che cieca, fa sì che la ruota davanti si trovi su un torsolo di mais e scivoli via. Veronica cade a terra.

0: Fortunatamente nulla di grave. Un po' di apprensione da parte di tutti. Veronica si rialza e, seppure con qualche dolore al braccio e alle costole, come se nulla fosse accaduto, risale in moto. Zuni è una città prefettura nella provincia del Guizhou. Conta circa 6 milioni di abitanti e fa parte di quel circuito turistico che oggi viene chiamato turismo rosso, o meglio quel turismo che visita i luoghi del comunismo cinese. Dopo la casa di Mao, visitiamo il sito dedicato alla rivoluzione comunista. Fu proprio qui che nel gennaio del 1935 Mao Zedong assunse ufficialmente la leadership del Partito Comunista, uscendo vittorioso dallo scontro con la fazione di Bo Gu ed Otto Braun, meglio conosciuto con il nome cinese di Li De. L'area, un complesso enorme con giardini e museo, ospita il quartier generale dell'Armata Rossa e gli uffici degli ex leader, dal premier Zhou Enlai al generale Zhu De. Anche qui, ancora oggi, centinaia di persone rendono omaggio a Mao. Arrivano a gruppi, leggono alcune frasi scritte su un foglio rosa con il pugno della mano destra alzato e poi fanno un lungo inchino.
1: Questa mattina siamo andati al memoriale dove c'è stata la prima conferenza per la rivoluzione, un posto molto caro ai cinesi, come è stato il memoriale di Mao. Ora ci apprestiamo ad andare a Chongqing, altri 200 e qualcosa chilometri, speriamo che la strada sia migliore di quella di ieri.
0: Arriva presto il momento di rimetterci in marcia, riprendere la strada e proseguire il nostro tour delle province cinesi. Il tutto ne attraverseremo 13, visitando i luoghi colpiti dal terremoto del 2008, quando oltre 69.000 persone persero la vita. Raggiungeremo la provincia del Sichuan, entrando nel vivo del nostro viaggio. Ancora una volta, l'associazione Onlus Moto for Peace è stata chiamata a testimoniare le condizioni di vita di un popolo, questa volta martoriato dagli eventi naturali, e a farsi testimone della consegna di ingenti fondi destinati alla ricostruzione e al finanziamento degli aiuti per la collettività. Raggiungeremo la Grande Muraglia. Visiteremo la città proibita. E continueremo il nostro percorso nei luoghi del turismo rosso. Restate in sella con il team di Moto for Peace e nel prossimo appuntamento percorreremo ancora 7.000 km insieme prima di raggiungere Shanghai.
2: Dovremmo essere a circa 35 km da Shanghai.
0: La nostra meta finale.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine.
0: Un motivo in più per saperne di più.
2: Nel 2002, Moto for Peace realizza la missione La Cina è vicina. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Cina.
3: Scopo della missione:
2: raccolta fondi a favore di Asia Onlus per sostenere una piccola clinica di medicina tibetana nelle Qinghai.
4: Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
5: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla Radio Senza Frontiere.
6: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice, every day in random on the Radio Without Frontiers.
7: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.

0: classifica che si fa in due.
1: E spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

paese che vai, regole che trovi. Se viaggi in moto in Germania, oltre al casco, sono obbligatori gli occhiali da vista o lenti di riserva per chi ne ha la prescrizione per la guida come per l'auto, e casco obbligatorio per conducente e passeggero.

Se vi piacciono il groove, il funk, il soul e quel jazz moderno che ti fa muovere la testa anche senza accorgertene, allora il nome che stiamo per raccontare oggi vi suonerà familiare. Electro Deluxe.

La loro storia inizia in Francia alla fine degli anni 90, in un periodo in cui il jazz europeo cerca nuovi linguaggi. Un gruppo di musicisti decide di mescolare tradizione e modernità. Non vogliono fare solo jazz da club, vogliono farlo ballare. Nasce così il progetto Electro Deluxe. Tra i fondatori troviamo il tastierista e compositore Gael Cadu, insieme ai musicisti provenienti da jazz, dal funk. Poco dopo entra nella band la voce che diventerà il marchio di fabbrica del gruppo, il cantante americano James Copley, con il suo timbro potente, caldo e profondamente soul. Ed è proprio con Copley che la band trova la propria identità definitiva.

I primi anni 2000 pubblicano i loro primi lavori e iniziano a farsi conoscere nel circuito jazz europeo. Il loro suono è già chiarissimo, groove funk, arrangiamenti jazz, energia da concerto e una produzione moderna. Uno dei dischi che segna la svolta è Play, uscito nel 2010. Con questo album gli Electro Deluxe cominciano a uscire definitivamente dai confini del jazz più tradizionale. Il suono diventa più soul, più funk, più diretto. Il pubblico cresce e i concerti si moltiplicano. Ed è proprio dal vivo che la band dimostra tutta la propria forza. Gli Electro Deluxe non sono un gruppo da ascoltare soltanto seduti. Sul palco diventano una macchina ritmica incredibile, fiati esplosivi, groove serrato e la voce di Coldplay che guida tutto con un

Negli anni successivi arrivano altri album importanti come Circle del 2016, un lavoro che consolida definitivamente il loro stile. Qui il funk incontra il soul contemporaneo con arrangiamenti sofisticati ma sempre accessibili. È la formula che rende il gruppo unico. Musicisti di altissimo livello jazz che però suonano con l'impatto di una band funk. La loro reputazione live cresce rapidamente. Gli Electro Deluxe iniziano a suonare nei grandi festival internazionali, dal jazz europeo fino ai palchi sempre più grandi, conquistando anche pubblico che normalmente non ascolta jazz.

E poi arriva un altro disco molto importante, Apollo, pubblicato nel 2019. Un album che guarda chiaramente alla grande tradizione soul americana, da Marvin Gaye a Stevie Wonder, la Motown soprattutto, ma tutto filtrato da una produzione moderna e da una sensibilità europea. Il risultato è un sound elegante, potente e incredibilmente groove. Gli Electro Deluxe quindi diventano così una delle band più riconoscibili del nuovo jazz soul europeo.

La loro musica dimostra quindi che il jazz può essere contemporaneo, popolare e soprattutto fisico, una musica che si ascolta ma che si vive anche con il corpo. E nel 2024 arriva un altro capitolo della loro storia, Next, un disco che conferma ancora una volta la loro capacità di evolversi senza perdere l'identità. I groove sono ancora più profondi, la produzione più moderna, ma lo spirito resta lo stesso, energia soul e libertà jazz. Oggi gli Electro Deluxe sono considerati una delle realtà più solide della scena europea, una band capace di unire generazioni diverse di ascoltatori, dagli amanti del jazz più tradizionale ai fan del funk, fino a chi semplicemente vuole lasciarsi solamente trascinare da una grande band. E forse è proprio questo il loro segreto, la loro longevità: non inseguire le mode, ma costruire disco dopo disco, concerto dopo concerto, un suono riconoscibile, potente, autentico. Se non li avete ancora visti dal vivo, il consiglio è semplice: fatelo, perché gli Electro Deluxe non sono soltanto un gruppo da ascoltare, sono una band da vivere, come dicevamo. E adesso alzate il volume.

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016.
2: 2016 logbook.
3: Prepartenza. Prepartenza. Il dietro le quinte, l'organizzazione, le preoccupazioni e tutte le curiosità dei preparativi per la missione 2016 del team di Moto for Peace.
4: Allora, ci siamo a prepartenza. Il presidente di Moto for Peace, ti abbiamo ascoltato in tutte le salse con i messaggi che inviavi al gruppo via WhatsApp. Adesso invece ti abbiamo tutto per noi, ti abbiamo catturato e parliamo di questo progetto, un progetto importante, difficile, laborioso e che comunque intacca anche finanziariamente tutti i componenti del team di Moto for Peace.
5: Sì, Richard, buongiorno. Questo viaggio, questo nuovo progetto di Moto for Peace è stato particolarmente difficile, anche se abbiamo iniziato la pianificazione 2 anni fa. Come al solito e come sai bene anche tu, tutto si realizza nelle ultime settimane e quindi trasferire una spedizione come la nostra dall'altra parte del mondo rappresenta appunto le difficoltà oggettive. In tutto questo purtroppo c'è sempre la mancata parola, ovvero tutte quelle persone che credono, cercano di sostenere il gruppo e alla fine si tirano indietro, lasciandoci inevitabilmente poi da soli a risolvere taluni problemi. Però ce l'abbiamo fatta, anche in questo caso ce l'abbiamo fatta. Il nostro grandissimo gioco di squadra è riuscito, siamo riusciti ad imbarcare quindi i nostri mezzi in tempo utile e domani mattina, quindi domani domenica 13 marzo, voleremo alla volta di Panama, da dove poi inizierà il nostro lungo viaggio, il nostro lungo tour attraverso l'America centrale del nord, toccando anche le città canadesi di Toronto ed Ottawa. Siamo molto entusiasti, sì, sono molto contento che tutto è andato bene, che siamo riusciti a portare a termine anche questo progetto iniziale di viaggio. E naturalmente c'è stato anche il notevole impegno economico da parte di tutti i soci. Infatti ti voglio ricordare che questi progetti vengono sostenuti direttamente anche da chi fa parte, da chi prende parte alla spedizione e non soltanto dagli sponsor che ci sostengono, che ci aiutano e ci danno la possibilità di portare a termine queste missioni molto importanti, ma anche dal punto di vista organizzativo direi molto importanti e complesse. Un grande grazie va senz'altro al Dipartimento di Polizia all'Interpol Roma, che in questo viaggio specialmente, che rappresenta delle difficoltà dal punto di vista della sicurezza, hanno cercato e stanno facendo di fare il massimo per appunto per garantire l'incolumità delle persone che ne faranno parte.
6: Ciao, sono Dino Lepore e...
4: No, Dino, così non va bene. Rifallo, dai.
6: Ciao, sono Dino Lepore e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
7: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
8: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
9: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.

0: Le tecnologie quantistiche promettono profondi cambiamenti nella nostra vita digitale. Sfruttando il potere della fisica quantistica, infatti, possiamo creare chip assolutamente inviolabili e reti di comunicazione totalmente sicure. Siamo andati a Barcellona e a Ginevra per capire meglio di cosa si tratta.
1: La fisica quantistica, che studia il comportamento imprevedibile di particelle minuscole, ha un potenziale straordinario, in particolare nell'ambito della sicurezza informatica. Ma che cosa sono i quanti?
2: I quanti possono essere molte cose diverse, al di fuori della fisica sono considerati cose strane, bislacche. Io, per dirla in modo semplice, definisco quanto un singolo oggetto, un singolo fotone, una singola particella di luce, e la nostra capacità di controllarli e manipolarli è migliorata in modo fenomenale negli ultimi 20 anni.
1: È così che sono nati i cosiddetti generatori di numeri casuali quantistici, che utilizzano la perfetta casualità degli oggetti quantistici per generare numeri perfettamente casuali. In questo modo è possibile creare codici criptati che nessun hacker potrà mai decrittare.
2: Questo è un generatore di numeri casuali quantistici che genera milioni di bit al secondo e può essere integrato negli smartphone e utilizzato in molte applicazioni.
0: Quindi questo chip è assolutamente impossibile da craccare.
2: Il chip in sé forse, ma sarà integrato in un sistema più complesso e possiamo immaginare che ci saranno problemi nell'implementazione. Ma le basi, la fisica, sono impossibili da craccare.
3: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
4: Check, check, check. Make some noise!

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: hot music in the mix with your favorite DJ.
1: Questa è la parentesi di Maxi Megamix. I grandi successi remixati per voi. Maxi Megamix. The Powers in the Mix.

0: Other special remixes will be back very soon on Radio Moda for Peace.
1: Mongolia 2026,
2: la missione umanitaria di Moto for Peace,
1: le ultime notizie con Richard Hsu.
3: Oggi facciamo un salto geografico ed emotivo straordinario, lasciamo per un attimo lo studio e ci colleghiamo direttamente con una delle tappe più affascinanti e ricche di storia di tutta la Via della Seta, una città che solo a nominarla profuma di spezie, di mercati millenari e di cupole azzurre che toccano il cielo. Siamo in Uzbekistan, siamo a Samarkand e per sapere come sta andando il viaggio, quali sfide ha dovuto superare la squadra e come risponde il cuore delle persone lungo il percorso, abbiamo in linea retta via satellite l'uomo alla guida di questa incredibile avventura. Diamo il benvenuto su Radio Moto for Peace al nostro presidente e capo spedizione Bernardo Lepore. Ciao Bernardo, allora emozione sentirti da Samarkand, raccontaci tutto, cosa avete visitato per esempio e cosa andrete a visitare, com'è il meteo, forse soffrite anche voi il caldo come lo stiamo soffrendo noi qui in Italia e in tutta Europa?
4: Ciao a tutti, eccoci qui a Samarkand, il nostro secondo giorno in città. Ieri è stato un dia incredibile, grazie al nostro amico Uscita abbiamo fatto una visita guidata nel centro storico, alla piazza Registan, e ci ha raccontato, spiegato, illustrato al meglio quello che è la storia, le tradizioni di questo splendido paese, oltre che città, perché qui siamo sulla Via della Seta. Samarkand era questo punto di incontro incredibile, con direi un'importanza millenaria, perché praticamente Samarkand e Roma sono state costruite, sono nate nello stesso periodo. Naturalmente il nostro nemico principale anche ieri è stato il caldo, quindi oggi ci siamo svegliati un po' prima perché abbiamo intenzione di effettuare una gita diciamo fuori città a vedere dei posti molto belli, sempre in compagnia del nostro amico Urshid, e partendo presto cerchiamo di come dire, non essere attanagliati dalla morsa del calore. Domani rientreremo, anzi questo pomeriggio rientreremo a Tashkent e da domani inizierà la nostra risalita verso il nord, quindi Kazakistan, poi Russia e finalmente Mongolia. Teniamoci in contatto.
3: Certamente resteremo in contatto ed altre notizie si susseguiranno qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
5: Radio Moto for Peace presenta
6: Coming Soon Radio,
5: quotidiano di informazione cinematografica.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Unreleased broadcasts. Voices from the past, mythical radio stations that no longer exist. A concentrate of exclusivity with Radio Long Ago, every evening and every night on Radio Moto for Peace.
17: Va ora in onda, Radio Tanto Tempo Fa. Estratti di trasmissioni radiofoniche di radio o personaggi che non ci sono più. In questa edizione Richard Hsu su Radio Energie di Reggio Calabria.
3: Ci stiamo avviando verso la conclusione anche stamattina. C'è Metropolis Richard Chu su Energy come ogni mattina tra le 10 e le 13. Che cucinate di buono oggi, signore casalinghe? Qualcosa di buono mi potete invitare a colazione qualche volta? Se vengo a Reggio Calabria, dai. Sì o no? No? Non osate farlo? Peccato. Allora, attenzione, adesso vi parlo delle casalinghe, guarda un po'. Fantozzi ha avuto il sospetto di essere tradito dalla Pina quando in casa ha trovato sfilettini ovunque, vi ricordate? E ha avuto quindi il dubbio che a mettergli le corna fosse il fornaio. Negli immaginari erotici delle donne ricorre spesso il sogno dell'antennista, dell'idraulico e di qualsiasi affascinante macio chiamato al proprio domicilio. Tutto questo invece è falso e rientra soltanto nei più diffusi luoghi comuni, quelli che tendono a dipingere la donna casalinga spesso sola, costretta a inventarsi occasioni di svago per staccare dai monotoni lavori domestici. Secondo uno studio di un'agenzia investigativa, si scopre invece che non solo la casalinga italiana è fedele, ma anche quando è completamente sottomessa al marito, lui non la tradisce. L'inchiesta dice che quando lei lavora in casa, frequenta poco le amiche, si dedica completamente al marito e privilegia in tutto e per tutto il benessere della famiglia. L'uomo viene come assalito dai sensi di colpa e non riesce quindi a tradirla. Nel 58% dei casi analizzati, il campione di 1000 coppie italiane, la sottomissione della donna fa scattare nella psiche maschile un meccanismo tale per cui il marito non la tradisce, o se lo fa, poi arriva a pentirsene amaramente e quindi non ripete l'esperienza. Altri dati. Il desiderio di dominio sulla moglie accomuna nord, centro e sud d'Italia. Pur accettando il fatto che per motivi economici nel 66% dei casi gli uomini non amano una donna manager e quindi troppo impegnata nel lavoro, anzi il 37% delle volte vivono addirittura con disagio gli avanzamenti di carriera della moglie. Il 28% dei maschi infine ammette senza remore che quando la carriera della moglie è più brillante della loro, il rapporto si logora perché, come si diceva una volta, il maschio deve comunque sempre avere un ruolo dominante. La cosa più grave, secondo i sessuologi che hanno affiancato gli investigatori nello studio, è che quando la donna è troppo impegnata nel lavoro, la vita sotto le lenzuola cambia radicalmente. I rapporti sessuali infatti diminuiscono del 30% e gli uomini cercano di rifarsi con l'amante. In questo caso i dati dicono che i maschi tradiscono soprattutto quando appartengono ad una fascia di età compresa tra i 45 e i 55 anni, cioè il 66% dei casi, mentre l'età più fedele è quella della fascia tra i 27 e i 35 anni. E così ne abbiamo scoperta ancora un'altra e abbiamo pure parlato troppo. Adesso invece andiamo avanti con la musica, ragazzi, l'ultimo appuntamento con la Power Play per quanto ci riguarda. Direi di andare con subito Ashanti, Foolish, Energy, 20 minuti di musica senza interruzione. Radio.

0: Avete ascoltato Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione, Richard Shue nel 2001 su Radio Energy.
1: È tempo di canzoni di prima scelta, anzi, scelte da noi. Questo è lo spazio dedicato a Solo le più belle.

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno di bitacora 2016.
2: Belize, tra l'altro, o Belize, già noto come Honduras britannico prima della sua indipendenza, è un piccolo stato dell'America centrale ed ha una popolazione di circa 300.000 abitanti. La sua capitale è Belmopan. Qui la lingua ufficiale è l'inglese, ma lo spagnolo chiaramente è utilizzato da gran parte della popolazione. La parte settentrionale del territorio del paese è attraversata da numerosi corsi d'acqua ed è prevalentemente pianeggiante. L'area costiera è caratterizzata dalla presenza di numerose lagune e paludi costiere, verso nord-ovest invece si incontrano ampie foreste tropicali. La parte meridionale invece è dominata dai bassi altopiani e dalle vallate dei monti Maya. Il Belize è lo stato meno densamente popolato dell'America centrale. Poco più della metà dei suoi circa 300.000 abitanti vivono in aree rurali e un quarto della popolazione complessiva risiede a Belize City, porto principale e centro economico del paese. Gran parte della popolazione è di discendenza multirazziale. Qui la metà della popolazione ha origini miste europee e Maya, i cosiddetti mestizos, un quarto è di origine africana o afro-europea, a questi si aggiungono i garifuna, cioè gli afro-amerindi, le popolazioni maya, europei, indiani, cinesi, medio orientali e nordamericani. Bene, dopo queste informazioni ci colleghiamo adesso proprio con il Belize. Per noi c'è Celestino Suarez, il vicepresidente di Moto for Peace Spagna, ma considerato il numero di interviste rilasciate ai media di tutte le televisioni del Centro America, lo dovremmo promuovere come minimo a uomo immagine Moto for Peace per l'America Latina. Allora Celes, cosa ci racconti di bello?
3: Ciao amici, questa è un'esperienza meravigliosa. Anche con il caldo delle persone che si aspettano, che vengono a parlare con noi, è incredibile, è come si aspettano a frontiera, come sanno che Moto for Peace è arrivata e sono felice di essere con noi e compartire questi momenti. Siamo qua a Belize e contenti con la missione.
2: Bene, sono contento e lo siamo tutti per questo meritato successo che raccoglie Moto for Peace e che tra l'altro, fatti i calcoli, rientrerà in Italia solo tra 40 giorni. Ma abbiamo un'altra sorpresa, perché il successo lo si registra anche da noi in Italia, con le centinaia di migliaia di persone che vi seguono tramite la radio, i social network ed il sito di Moto for Peace. E quindi sentiamo a tal proposito cosa ci racconta Maria Teresa, che aggiorna insieme a Giacinto il sito ufficiale con le vostre foto, le notizie e i miei file audio.
4: Secondo me è il più bello di tutti in assoluto, questa è una mia impressione, è una mia valutazione personale, però rispetto ai viaggi precedenti questo qui ha anche America Live e poi comunque anche il diario, magari c'è stato anche per il Nepal. Però con tutte le varie, c'è modo di interagire, cioè non di interagire, però di seguire, di essere un po' coinvolti, sapere quello che fanno. Poi questi racconti, insomma, di questi bambini, l'hanno portato in moto, cioè noi stiamo seguendo tutto, si segue benissimo così, perché ci sono le registrazioni, le foto anche molto belle. Quindi secondo me così è tutti, anche chi insomma, tutti quelli che seguono Moto for Peace riescono a... come se fossimo lì, perché abbiamo le foto, c'è tutto, insomma è bello.
2: Bene, salutiamo ancora Maria Teresa, grazie ancora per tutto il lavoro che fate.

0: Nel 2018 Moto for Peace realizza la missione Anonimi della Fede. 14.000 km attraverso Repubblica Sudafricana, Angola, Zimbabwe, Botswana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.

0: Dietro le storie della musica.
1: Pubblicata nel 1997, questa canzone diventa un manifesto di critica sociale e cambia letteralmente il volto dell'hip hop italiano. L'incipit è un campionamento del brano Down Comes Alone della cantante francese Nicole Croisille del 1968. Sentiamone un estratto.

Il ritornello è cantato invece dall'ex componente dei Tiro Mancino, Riccardo Sinigaglia, che firmerà anche la parte del testo e della regia del videoclip. Frankie High Energy si ispira al conformismo della borghesia italiana in quel momento, nel 1997. Ne dipinge quindi i vizi e le virtù, usando il rap, e un'ironia davvero caustica e tagliente. L'hip hop diventa quindi, per la prima volta nel nostro paese, appena uscito da Tangentopoli, strumento di denuncia sociale. Questa canzone continua ad ispirare ancora oggi, a distanza di 28 anni, dalla sua pubblicazione. Marrakesh la campiona, per esempio, per il suo brano Quelli che non pensano, contenuto nel suo album.

0: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4Peace.
1: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4Peace.

In Italia, se guidi utilizzando lo smartphone, rischi la sospensione della patente per una settimana, decurtazione di 10 punti e una multa compresa tra 250 e 1000 euro. E se i punti nella tua patente dovessero già essere inferiori a 10, la sospensione della patente si allunga a 3 mesi, pene più severe se provochi un incidente.

0: Nel 2006 Moto for Peace realizza una missione in Medio Oriente attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano.
2: Diario di bordo del 2007.
3: Quaderno de bitácora 2007. 2007 logbook.
4: Puerto Cabello, Caracas, San Cristobal, San Antonio e Bogotà. Queste le prime tappe lungo la carrettera panamericana percorsa dagli uomini di Moto for Peace. Un continente da riscoprire e ancora 14.000 chilometri da percorrere lungo la strada che unisce l'Alaska con il Cile e l'Argentina. Una missione da portare a termine nella città di Quito, con la partecipazione di Moto for Peace al progetto EduQuito. Ci muoviamo qualche isolato più in là. Ognuno è assorto nei propri pensieri. Ancora un centro di accoglienza dove incontriamo ragazzi più grandi. Adolescenti di neanche 20 anni, usciti da condizioni di vita disastrose, hanno conosciuto la violenza, la droga, la strada.

0: L'accoglienza è calorosa, non mancano i ringraziamenti. L'emozione sale e la vista di questi ragazzi che sembrano aver già vissuto più anni di noi ci lascia ancora una volta senza parole. Non avremmo mai immaginato che la casa dei ragazzi di strada potesse ospitare tanti bambini e adolescenti con un unico obiettivo: tagliare i ponti con il passato, ricominciare da capo, vivere una nuova vita. Finché non li incontri, finché non incroci i loro sguardi, finché non senti le loro parole, non stringi le loro mani, non puoi neanche immaginare quanta forza c'è dentro di loro e quanto sia importante il progetto educativo congiunto tra COSPE e Moto for Peace per fare in modo che la loro vita non prosegua ai bordi delle strade di Quito, dove spesso i più piccoli sono addirittura nati. Franklin e Mayra ci raccontano la loro storia. Sono giovanissimi. Lei è una ragazza madre, una di quelle che ce l'ha fatta. Oggi lavora e cresce i suoi bambini. È molto forte, orgogliosa della sua nuova vita.
1: Mi nome è Franklin, tengo 26 anni, vivi quasi come 12 anni in la calle.
2: Io vendo dulces, vendo differenti cose, sono commerciante.
0: Storie di violenze subite in famiglia, di lavoro nero nelle strade di Quito, di droga assunta per superare il gelo della notte passata a dormire sotto un cartone.
3: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
4: Hey, good morning.
3: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
4: Yep, they sure are.
3: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
4: It's all right.
3: We're so far up here.
4: Look at me. Take a deep breath.
3: No, I'm good. So good.
5: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to go.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: The all-American half pound, pure beef patty, lettuce, tomato.
2: We got to close it out. That's it for the Wolfman Jack Show for tonight.
3: Milioni di ragazzi pensavano fosse nero. Ogni notte metteva la loro musica preferita e non disse mai la verità. Si faceva chiamare Wolfman Jack. Anni 60. Sei un adolescente in Kansas. Casa silenziosa, tutti dormono. Hai una radio nascosta sotto il cuscino, il volume bassissimo, ma quello che senti sembra venire da un altro mondo. Chuck Berry, Little Richards, James Brown, Ray Charles, musica nera, musica che le radio locali non osano trasmettere. La voce che la presenta è profonda, ruvida, piena di anima. Sembra nera, la musica è nera, quindi il Wolfman sarà nero, giusto? Sbagliato. Il suo nome vero era Robert Weston Smith. 1, 2, 3, 4! Get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up. Nato a Brooklyn nel 1938, bianco, classe operaia. Ma fin da ragazzino era innamorato delle radio black, delle voci piene di ritmo, del carisma, di quella musica che non stava ferma nel corpo. E allora fece una cosa semplice, ma difficilissima. Imitò, allenò la voce, la cadenza, il tempo, lo stile. Anni passati ad ascoltare i DJ neri, anni passati a diventare qualcos'altro.

Nel 1963 nasce Wolfman Jack, non in America, ma in Messico. Una stazione radio appena oltre il confine, perché lì le regole americane non valgono. Una radio che emana 250.000 watt di potenza, 5 volte la potenza legale negli Stati Uniti. Una voce che attraversa stati interi, di notte, quando i ragazzi sono soli e pronti ad ascoltare.

0: baby. Didn't you think I could?
1: Wolfman Jack diventa un mito, un'ombra, un ululato nella notte. Nessuno lo vede, tutti lo immaginano e quasi tutti credono la stessa cosa. È nero. Lui non lo conferma, ma non lo nega. Quando gli chiedono, risponde solo: conta come suono, baby, non come sembro. È qui che la storia si complica, perché l'America è divisa, è segregata, anche musicalmente. Un DJ nero non sarebbe mai entrato in certe case bianche. Wolfman sì. E insieme alla sua voce entrano Chuck Berry, Ray Charles, Little Richards. Cultura, energia, identità, un ponte illegale ma potentissimo. Nel 1973 George Lucas lo chiamerà addirittura per un film, American Graffiti, un capolavoro, per interpretare proprio se stesso.
2: Are you the Wolfman?
3: No, man, I'm not the Wolfman. Wait a minute.
4: How you doing, Diane?
5: All right.
3: That's the Wolfman.
4: Do you love me?
2: He's on tape. The man is on tape.
4: Say you love me.
2: Well.
1: E il mondo finalmente lo vede. Un uomo bianco, con la barba, occhiali da sole. Il mistero si spezza, ma succede qualcosa di strano. Non importa più. La musica è cambiata, le barriere stanno cadendo. Wolfman Jack ormai è un'icona, amato da tutti. Ma la domanda resta: appropriazione o ammirazione? Ha guadagnato milioni con una voce che suonava nera, ma ha anche aperto porte chiuse. Ha fatto ascoltare artisti ignorati dal mainstream. Entrambe le cose sono verissime. Wolfman Jack morirà nel 1995 a 57 anni. Il suo urlo si spegnerà per sempre, ma ciò che ha lasciato no. Perché in un'epoca di muri, divieti, usò una radio illegale da 250.000 watt per rompere il silenzio della segregazione. Fece innamorare i ragazzi bianchi della musica nera. Fece domande, accese scintille. Non fu perfetto, non fu semplice, ma fu potente. E anzi, fu forte. Au! Il lupo ha ululato, i ragazzi hanno ascoltato e qualcosa nel profondo è cambiato.
6: The All American Half Pound, Pure Beef Patty, Lettuce, Tomato.
7: Who is this on the Wolfman telephone?
8: Going Little Rock, way down the valley.
7: You call from Little Rock, California?
8: Yeah, long distance.
7: My, my, my. Listen, man, what kind of entertainment you got in that town?
8: All we got is you.
7: That'll be the day. The late, great Buddy Holly and the Wolfman Jack.

Cocktail Magazine. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più. Il polo nord magnetico della Terra sta migrando dal Canada verso la Siberia. Qual è il rischio? Che le app negli smartphone, congiuntamente ai programmi militari e civili per la navigazione aerea e marittima, possono andare in tilt. Un grattacapo non da poco per i ricercatori oltreoceano che, per la seconda volta in un anno, sono stati costretti ad aggiornare il World Magnetic Model, una rappresentazione in scala spaziale del campo magnetico terrestre elaborato dagli scienziati della National Oceanic and Atmosphere Administration, che rappresenta il parametro di riferimento per i moderni sistemi di navigazione. Dalla sua regolazione, infatti, dipende anche la regolazione delle bussole. A inquietare gli scienziati sono anche le conseguenze sotterranee di questo fenomeno, regolato dai flussi di ferro liquido che scorrono a 3.000 km sotto la superficie terrestre all'interno del nucleo. Inoltre, il nuovo documento ha anche confermato che il campo magnetico terrestre si sta affievolendo di circa il 5% ad ogni secolo. E come riferisce il Financial Times, di questo passo potrebbe invertirsi, inaugurando un'era di caos magnetico con l'inversione fra polo nord e polo sud.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: L'ho beccata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: Trapazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

Balla. Balla. Balla. Balla.